0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2002.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Latte Miele, 1974.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 6 in punto.
1: Buongiorno, buona mattina a tutti, buon mercoledì 2 settembre 2026, sono Alberto Zanni e anche oggi sta per aprirsi ufficialmente un'altra giornata qui a Lattimiere. Prima però ascoltiamo l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Due settembre, buona giornata a tutti, Ariete, e sei pensieroso, lo so, perché Saturno nel segno è un peso, ma questo peso irrobustisce, quindi evidentemente se ci sono delle tensioni vanno risolte. Qualcuno si dovrà scusare perché magari negli ultimi due mesi è stato un po' troppo chiuso in se stesso, collerico. Dal 10 novità in amore. Toro, questa giornata è favorevole, ma io spero che soprattutto le persone che erano in dubbio se firmare o non un contratto, se portare avanti o non un progetto, dal 24 di agosto abbiano fatto una scelta definitiva. Sistemare conti e questioni sentimentali non è facile con Giove dissonante, però qualcosa è cambiato. Gemelli, sei forte soprattutto per quanto riguarda le relazioni sociali. Sul piano soldi, Sole, Mercurio sono in aspetto strano, quindi è probabile che ti costringano, tra virgolette, perché se vuoi non fai nulla, ad accettare un contratto che non è che sia proprio del tutto redditizio, o magari in questo periodo ti hanno fatto delle promesse per situazioni che matureranno solo nel tempo. Attenzione a non riversare problemi in amore. Cancro, chi rimane in un posto, chi è nella stessa situazione rispetto alla primavera, sa che non si può fidare di certe persone. Altri invece hanno deciso, siccome non posso fidarmi più di quelle persone, me ne vado. In entrambi i casi però, questo è un cielo che regala buone prospettive. Domenica favorevole per l'amore. Leone, attenzione alle energie, perché nessuno mette in discussione la tua forza, la tua creatività, la tua tenacia. Giove, Saturno favorevoli, Sole interessante. Però hai fatto troppo. Oggi e domani rallenta, altrimenti il fisico paga pegno. Non abbandonare gli obiettivi, ma cerca di essere più cauto anche in amore. Vergine, tempo di decisioni e qualche piccola delusione. Meglio cambiare strategia, forse anche percorso. Io chiedo a tutti i nati Vergine che hanno una grande mente di lasciarsi guidare dalla logica, non dall'orgoglio ferito. Ciò che costruisci ora porterà risultati nei prossimi mesi. Non ci dimentichiamo che Giove sarà nel segno l'anno prossimo. Bilancia, amore in primo piano, chiarimenti, discorsi importanti da affrontare entro sabato, senza rimandare, perché sapete, l'astrologia ci suggerisce quali sono i momenti giusti per metterci in gioco. Domenica c'è qualche interferenza, oggi abbiamo una situazione astrologica migliore. Scorpione, il 10 settembre Venere entrerà nel tuo segno e questo è un elemento di forza non solo per l'amore, ma anche per le riconciliazioni. Nell'ambito del lavoro, quel Giove da luglio ha fatto immaginare o magari ha reso reale una situazione un po' complicata a livello di soldi, economia, quindi chi ha un ruolo in un'azienda potrebbe cambiarlo, magari ha a che fare con un'azienda che ha una piccola crisi. Revisione dei conti. Sagittario, giornata tranquilla, attenzione al lavoro e soldi verso venerdì, ma domenica si migliora. Sei tra i segni che potranno avere molto di più dalla seconda parte di settembre. Capricorno, meglio osservare e riflettere soprattutto in amore, senza forzare le relazioni, tanto più che sei tra coloro che dal 10 settembre riceveranno il buon aspetto di Venere. Sul lavoro qualche ritardo, necessità di migliorare le risorse economiche. Acquario, bisogna sistemare i conti con Giove in opposizione e qualche bolletta in sospeso, qualche tassa esosa, ma guardiamo alle cose positive. Venere aiuta nei rapporti e soprattutto entro domenica permette una riconciliazione se ti piace qualcuno. Attenzione a non puntare però su persone che magari ti vogliono bene ma non sono raggiungibili, da quali ogni tanto si lancia in progetti fantasiosi. Pesci, intuizioni giuste, e puoi fare grandi scelte, lavoro delicato ma tanta energia grazie a Marte. Poi dal 10 settembre il clima amoroso diventa ancora più importante. Ricordo ai cuori solitari che è tempo di fare incontri. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: fame in cubana, così dovrei augurarvi il buongiorno.
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con sé.

0: Mattinata di mercoledì 2 settembre 2026. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno da Alberto Zanni. Ben ritrovati, buongiorno Italia. Non solo sarete voi a scroccare la colazione a me, ma sarò io anche a scroccare la colazione a qualcuno di voi, perché ho già visto addirittura dei messaggi, ma oggi siete veramente mattinieri. E allora mi piacerebbe capire quelli che si sono svegliati con, io la chiamo la prima sveglia, no? Che va sicuramente prima delle sei, dove state andando, cosa state facendo, perché vi siete alzati così presto, qual è il vostro obiettivo.
1: E buongiorno!
0: No, cos'è sta roba? Buongiorno, buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno, stia tranquilla, buongiorno. Buongiorno, mamma mia che ansia. Anche voi, se volete mandarci dei vocali per darci il buongiorno, siamo qui al 335-787-1910. Prima di cominciare però vi devo dare quella che è la frase motivazionale del giorno, perché è bellissimo sentirsi dire ti amo, ma vuoi mettere un brusco calo delle temperature?
2: Cerosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
3: Latte e miele. Latte e miele.
4: Che amica sei,
3: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

0: Edoardo Bennato qui su Latte e Miele. Non ho ancora salutato il mio tecnico preferito.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno! L'innominabile che si sta occupando della parte tecnica. Però sulle note della canzone di Bennato potremmo cantarci tipo buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Potremmo invitarlo qui. Oppure viva la mamma. Sono cattivo? No, no, assolutamente. Un abbraccio a Edoardo Bennato. Magari viene da noi e che fa? Magari ci canta una canzone, magari ci racconta qualcosa e può permettersi anche di scolcare la colazione. Oggi però noi, caro innominabile, scolchiamo la colazione a Veronica, che purtroppo non possiamo chiamare perché fa l'infermiera. Oggi compie 39 anni, quindi tanti, tanti auguri Veronica. Mi ha detto, siccome non mi pensa nessuno, puoi farmi questo augurio in diretta, visto che nel reparto medicina dell'ospedale di Lucca ascoltano appunto Latte e Miele, quindi tanti auguri a te, festeggia, non dico con i tuoi pazienti perché insomma lì c'è poco da festeggiare, però sicuramente con le tue colleghe. Salutiamo tutte le infermiere, ma i medici, perché è un lavoro veramente tosto, un lavoro particolare. E salutiamo anche tutti quelli che ci vogliono segnalare al nostro 335-787-1910, ad esempio che tipo di lavoro fate. Io voglio proprio capire, voglio entrare, diciamo, nella vostra vita, sì, perché voglio che tutta l'Italia sappia che esistono anche dei lavori un po' diversi, dal camionario come Fabio, che tutte le mattine ci manda un messaggio mentre si sposta per l'Italia. Va bene ragazzi, io a questo punto direi di non parlare più, prendiamoci un caffè tutti insieme e lo facciamo con Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Ma quanto è piccola.

0: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, questa è la loro nuova canzone insieme che abbiamo riascoltato qui su Latte Miele in questa giornata di mercoledì 2 settembre. Oh, scherzando e ridendo, siamo già a metà settimana, un attimo. Ci spostiamo, visto che abbiamo fatto un po' il giro dell'Italia con gli amici che ci stanno scrivendo proprio in questi minuti. Andiamo a Fabriano perché, insomma, è successo ad agosto, mi sembra il 23 di agosto, ma la notizia è stata diffusa solo qualche giorno fa, cioè di una persona che nella tabaccheria, il bar della stazione di Fabriano, con un gratta e vinci ha vinto 500.000 euro. Hai capito? Questo sicuramente farà una bella vita. Non è di Fabriano, perché possiamo ipotizzare che sia o qualche pendolare o qualcuno di passaggio, magari stava facendo le vacanze a Fabriano e stava rientrando a casa con un gratta e vinci, se non sbaglio, il 20 per si è portato a casa 500.000 euro, che devo dire, cioè uno, ma dammi un grattino a 500.000 euro, non sono tantissimi soldi, però cioè con 500.000 euro sicuramente per un certo periodo stai tranquillo, cioè non so, tu innominabile, che cosa faresti con 500.000 euro? Così.
1: Buongiorno.
0: Ecco, quello faresti, buongiorno. Vabbè, senti, io non so voi che cosa fareste con una vincita di 500.000 euro, che non è tantissima, cioè sarebbe meglio 5 milioni, eccetera. Però sicuramente un po' cambiano la vita, ma la mia curiosità è: voi nella vita avete mai vinto qualcosa?
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

Avete controllato sull'home banking se per caso magari vi sono arrivati dei soldi o avete vinto al Gratta e Vinci? Qualcuno ha vinto, ma ve lo racconto tra poco, perché abbiamo una bella sequenza. Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via, ma subito Marcella, Baciami.

0: Ti prendo e ti porto via la canzone di Vasco Rossi qui su Latte Miele. Buongiorno, ben ritrovati, questa è Colazione da Zanni, io sono Alberto Zanni, abbiamo cominciato da qualche giorno questo nuovo percorso, a me il compito di svegliarvi tutte le mattine tra le 6 e le 8, abbiamo diverse sveglie, lo ricordo perché non l'ho ancora fatto questa mattina, che non so se volete una sveglia particolare, se volete festeggiare il compleanno di una persona cara. Ecco, anche durante il giorno mandateci un WhatsApp al 335 787 1910, perché poi noi raccogliamo i vostri dati eccetera, e cosa facciamo, vi contattiamo e festeggiamo a modo nostro, come sappiamo fare noi di Latte Miele, il vostro compleanno. Altra cosa importante, che è arrivato un messaggio da parte di Joe, che salutiamo, ma che cuore grande che ha questo Joe. Cioè, ragazzi, ha vinto due volte al Gratta e Vinci 10.000 euro. Cioè, complimenti alla faccia del buongiorno, ecco. Però ha detto che è successo qualche anno fa. Va bene, sei fortunato, poi non è più successo, però già beccare 2-10.000 euro al Gratta e Vinci non è cosa da poco. Noi ci proviamo tutti i giorni, io e l'innominato, e niente, non ce la facciamo, niente, siamo sfortunati. Arriva Emma, io di te non ho paura.
1: Tu di me.

0: Emma, io di te non ho paura. Prima si parlava di lavori particolari. Devo salutare Andrea di Genova che scrive: buongiorno Latte Miele, vi ascoltavo dal Vietnam dove ero per lavoro. Il mio lavoro? Mettere il gas nei tubi perché qualcuno dovrà pur farlo. Quello è vero. Cioè, a parte gli scherzi, lavoro in un oil e gas per costruzione e commissioning di impianti petroliferi. Ecco, vedi che io l'ho detto che ci sono persone che veramente fanno dei lavori pazzeschi, lavori particolari. Certo, Andrea, mi sarebbe piaciuto proprio averti al telefono perché volevamo entrare magari nel dettaglio del tuo lavoro. Comunque, Andrea di Genova, per oggi è in vacanza, quindi buona vacanza anche a te. Com'è il tempo nella vostra città? Lo scopriamo anche grazie alle previsioni.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Tommaso Paradiso sul latte e miele con Piove in discoteca. Facciamo gli auguri, si è ripreso dal virus toscano, perché ha dovuto interrompere addirittura dei concerti, Tommaso. Vabbè, un augurio a te, magari stai ascoltando a quest'ora latte e miele. Noi siamo sempre decisi dove andare a fare colazione, ma visto che come si chiama? Rosario ci ha mandato un messaggio, e più che il messaggio, quello che mi ha colpito sono le foto. Va, sentiamo cosa ha da dire.
1: Buongiorno latte e miele, Rosario da Siracusa, dalla mia pasticceria. Queste sono brioche con gocce di cioccolato.
2: Buone.
1: E la colazione si fa con questi, con ravioli di ricotta, ravioli al cioccolato, cornetti o granita ancora di mandorla con brioche.
0: Vabbè.
1: Un abbraccio e grazie della compagnia, siete fantastici.
0: Grazie, grazie anche a te. Guarda, io già posso ordinare brioche con granita, mandorla e caffè, va bene? Così almeno per questa mattina sono a posto.

Informazioni da Zanni sul latte e miele, ricordo i contatti 335-787-1910, anche perché insomma vorrei mettere un po' di buon umore in questo appuntamento, magari anche con una barzelletta. Se avete voglia di raccontarcela o siete in giro da qualche parte, fatelo attraverso il nostro numero di WhatsApp.

0: altro che l'uso.
1: Sei e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa Nostra, canzone di Gaia qui su Latte e Miele. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a quelli della seconda ora, quelli che si svegliano magari in questi minuti e dicono: ma chi è questo qua? Cioè, uno nuovo, sì, uno nuovo da qualche giorno qui su Latte e Miele per Colazione da Zanni, il nuovo buongiorno di Latte e Miele che ci accompagnerà per tutta la stagione invernale. Grazie comunque a tutti gli amici che ci stanno mandando foto.
1: Buongiorno! Buongiorno,
0: buongiorno, ma non si può abbattere, ma non si può abbattere, ok? No, era per dire. Poi anche voi, se volete urlare buongiorno all'Italia, sapete che il nostro numero di WhatsApp è sempre aperto, il 335-787-1910. Dicevo che siete davvero in molti a mandarmi foto di brioche, di colazioni che state facendo anche alla facciazza nostra, perché adesso a quest'ora del mattino abbiamo anche un certo languorino, no? Cioè voglia di fare colazione con un buon cappuccio, con delle brioche, però purtroppo, carissimo, noi dobbiamo aspettare le 8, quando ci sarà proprio il cambio della guardia al microfono di Latte e Miele. Vogliamo però anche iniziare a prendere una buona abitudine, cioè noi vogliamo iniziare la giornata con il sorriso. E qual è il miglior modo per iniziare con il sorriso? Magari raccontandoci, come dicevo prima, una barzelletta, raccontarci una storia divertente. Poi se sono di bambini ancora meglio. Capisco che la scuola non è ancora cominciata, quindi i bambini e i ragazzi soprattutto a quest'ora sono ancora a letto, però magari ce n'è in giro qualcuno, potete comunque segnalarci la vostra presenza qui all'interno di Colazione da Zanni.
2: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia al via ieri. Ieri sedicesimi di finale, il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Fotografie. Latte e miele. Latte e miele.
4: Come una fotografia. Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Due settimane, il tempo giusto che manca all'inizio, insomma, dell'anno scolastico. Settembre, e beh, il mese che stiamo vivendo proprio da due giorni a questa parte. Buongiorno da Alberto Zanni e ben ritrovati sulla Temiele. Prima, per chi si fosse svegliato adesso, magari in auto, sta viaggiando, abbiamo parlato del fatto che a Fabriano una persona così ha vinto 500.000 euro al gratta e vinci. Sapete, quando poi ci sono queste vincite, uno pensa, ma che cosa farei con 500.000 euro? Poi ovviamente io vi ho rigirato la cosa dicendovi, ma voi avete mai vinto qualcosa davvero? C'è Giorgio che ha sua mamma che puntualmente ogni anno sia la lotteria di Natale che di Pasqua, quella del bar della città dove vive, vince sempre il primo premio, quindi uovo di Pasqua gigante oppure colomba, e ha detto che un anno in questo cesto natalizio c'erano non so quanti gratta vinci, ha vinto anche 100 euro attraverso il gratta vinci. Oh, devo dire Giorgio che insomma, la tua mamma è veramente molto molto fortunata, ma anche tu sei fortunato e noi siamo fortunati ad avere un ascoltatore come te e tu ad avere una radio come la nostra. Intanto stavo scorrendo sui messaggi che stanno arrivando proprio in questi minuti per il buongiorno al 335 787 1910. È arrivata anche la barzelletta di un bambino, ma l'ascolteremo tra poco, e intanto ascoltiamo la nuova canzone di Julie and Bresh con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: veramente questa è la nuova canzone di Julie Bresch qui su Latte e Miele. E adesso è il momento di strapparci una risata. Ma chi ci strappa una risata? Edoardo, che ha mandato questo vocale.
1: Ciao Alberto,
0: ciao.
1: Sono Edoardo.
0: Ciao.
1: Sto andando dai nonni e volevo raccontarti questa barzelletta.
0: Ah, sentiamo.
1: Un uomo va dal dottore. Dottore, dottore, ho perso la memoria. Ma da quanto tempo? Da quanto tempo cosa?
0: Ma no, ma no. Vabbè, grazie Edoardo per averci mandato questo messaggio. E allora, buona giornata e salutaci anche i nonni.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
4: Non senti che tremo mentre canto.
3: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
6: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato.

0: scegli di più nel catalogo.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane?

0: podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
1: Se volete lavorare tanto e fare un lavoro particolare, beh, ve lo racconto tra poco, vi dico come fare. Intanto ascoltiamo dal passato Raff, cosa resterà degli anni 80, e subito Gianni Morandi. Questa è Occhi di ragazza.

Raff, cosa resterà degli anni 80 qui sul Latte e Miele? Che cosa ci è rimasto in realtà degli anni 80? Poco niente, solo tanta nostalgia. Ad esempio, io ho nostalgia dei gelati. Il gelato che è una cosa che non manca mai a casa mia, sia d'estate che d'inverno, perché il gelato secondo me va mangiato in qualsiasi momento dell'anno. E a proposito di gelati, vi devo parlare di Snoop Dogg. Avete presente il rapper americano che tra l'altro collabora anche con tantissimi artisti di fama internazionale, anche Tedoforo alle Olimpiadi era qui a Milano, a Gallarate, no? Per la precisione l'hanno visto addirittura a Gallarate, che insomma, doveva portare la fiaccola olimpica. Grande Snoop Dogg. Perché vi parlo di lui? Cosa c'entra? C'entra perché il nonno aveva un brand di gelati, adesso ha voluto rilanciarlo e sta cercando delle persone che vadano a lavorare per lui per 30.000 euro al mese. Ma cosa deve fare uno? Deve solo assaggiare diversi gusti di gelato in giro per il mondo. Quindi penso che ti paghi anche l'aereo per andare qua e là in giro per il mondo ad assaggiare il gelato. Lavoro che potrei fare tranquillamente anch'io, perché cioè, ho proprio questa passione per il gelato. Poi se torniamo negli anni 80, ho la nostalgia ad esempio del Gran Rico al whisky, che non faranno più da 20-30 anni, era quel cornetto al whisky. Adesso sì, li fanno e non hanno più nemmeno le dimensioni di una volta, perché adesso i gelati sono sempre più piccoli. E questo è un altro lavoro particolare che qualcuno potrebbe fare. Beh, per 30.000 euro mollerei tutto e andrei insomma a fare l'assaggiatore di gelati. Il fischio vuol dire che abbiamo il tempo ristretto, dobbiamo mettere una canzone e ascoltiamo Marco Mengoni.

0: Comunque pare che tra i gusti gettonati di gelato tra gli ascoltatori di Latte Miele ci sia il pistache, il pistacchio, che poi tanti scrivono pistacchio di Bronte, ma adesso vi voglio dire, dai, siamo onesti, ma è possibile che tutti i gelati hanno il pistacchio di Bronte? Quando, cioè, Bronte ci sono stato, non è che sia una grande città, è grande come lo studio di Latte Miele, cioè, hai capito? Funziona praticamente così, e tutti che scrivono pistacchio di Bronte. In realtà, se volete veramente mangiare il pistacchio di Bronte, secondo me dovete andare a Bronte. Amici siciliani, se sto dicendo una stupidata, smentitemi al 335-787-1910. Poi adesso il costo del gelato è lievitato enormemente, cioè se uno si prende un cono con due gusti sarà almeno 3,80-4 euro, fai 4 euro, dai, arrotondiamo, 4 euro che sono 8.000 lire del vecchio conio, e con 8.000 lire negli anni 80 ti compravi il bar.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Quando ci fa sentire

0: Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN, 0736 3041 31, 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: ora che non ho più te, la canzone di Cesare Cremonini, tra l'altro ha annunciato proprio in questi giorni che il 23 ottobre uscirà il suo nuovo album che si intitolerà Amateur, quindi staremo a sentire tra un po' quale sarà il primo singolo di quest'album. Amateur sarà anche il nome del tour che lo vedrà protagonista nei palazzetti dalla fine del 2026 sino all'inizio del, anzi sino a metà del 2027, anche perché i biglietti credo che saranno in vendita per le prime date proprio in questi primi giorni di settembre. Buongiorno, colazione da Zanni con Alberto Zanni, con il nostro anonimo, il nostro tecnico.
1: Buongiorno!
0: Innominabile, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti gli amici che stanno ascoltando Latte Miele da tutta Italia. Colazione da Zanni che almeno per questa giornata di mercoledì 2 settembre quasi è arrivato alla fine. Sì, salutiamo, ciao a tutti, a quelli che si trovano magari bloccati nel traffico in questo momento. Cosa succederà nei prossimi giorni? Avete già sentito qualche assaggio? Abbiamo lanciato il momento sorriso, quello con la barzelletta, quindi anche domani magari se riusciamo replichiamo con delle vostre barzellette, giusto per iniziare la mattinata con il buon umore, ma soprattutto compleanni, se avete qualche amico che festeggia il compleanno o vuole una sveglia particolare, segnalateci il suo nome e anche il suo numero di telefono che poi noi lo contatteremo e lo chiameremo in diretta nel corso di Colazione da Zanni. E poi se volete offrirci la colazione o scroccare la colazione, come avverrà sicuramente prossimamente, contattateci al 335 787 1910 perché vi daremo l'opportunità, magari raccontandoci come è successo oggi, se fate un lavoro particolare eccetera, quindi mentre ci raccontate la vostra storia noi vi offriamo la colazione e speriamo anche di avere magari anche qualche ospite importante, non so, uno scrittore, un influencer, un cantante. Anche Cesare Cremonini potrebbe svegliarsi presto la mattina, anche se dubito, e venire qui a Latte Miele a fare colazione da Zanni.

0: 7:59.
1: Vabbè, comunque, cos'è? Che giorno è? Che anno è? Oggi è mercoledì.
2: Ho fatto Francesco. Tutte queste domande, buongiorno, non lo sapevo io. Perché ho dormito a casa di mia mamma, che è più fuori Milano, quindi sì. Ho fatto un viaggio più lungo e sono un po' così.
1: Ok, sei ancora sfasato. Beh, ma tutti siamo ancora sfasati al 2 di settembre.
2: Io dedicherei veramente il premio Nobel per la pace a chi lo fa tutte le mattine, quello che ho fatto oggi, no? Ho fatto niente di particolare, sì. Ho fatto abita fuori Milano, quindi diciamo mezz'ora di macchina, però tangenziali, sì, sai, strade a lunga percorrenza. E penso a tutte le persone che ogni mattina ci mettono magari anche un'ora, un quarto, un'ora e mezza e rimangono calmi, non uccidono nessuno, non sgozzano il vicino di banco, perché è difficilissimo
1: adesso, aspetta un paio di mesi e poi vediamo.
2: Rimanere saldi e pacifici con tutta questa fatica è veramente complicato, bravi.
1: Va bene, senti, chiudiamo sì. Salutando Giovanna di Reggio Calabria.
2: Ciao Giovanna.
1: Vabbè, io a questo punto vi saluto, rinnovo l'appuntamento con Colazione da Zanni domani mattina puntuali alle 6 qui sulla Temiele. È tutto, ciao.
2: Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte 2 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei pensieroso, lo so, perché Saturno nel segno è un peso, ma questo peso irrobustisce, quindi evidentemente se ci sono delle tensioni vanno risolte. Qualcuno si dovrà scusare perché magari negli ultimi 2 mesi è stato un po' troppo chiuso in se stesso, collerico. Dal 10 novità in amore. Toro, questa giornata è favorevole, ma io spero che soprattutto le persone che erano in dubbio se firmare o no un contratto, se portare avanti o no un progetto, dal 24 di agosto abbiano fatto una scelta definitiva. Sistemare conti e questioni sentimentali non è facile con Giove dissonante, però qualcosa è cambiato. Gemelli, sei forte soprattutto per quanto riguarda le relazioni sociali. Sul piano soldi, sole, mercurio sono in aspetto strano, quindi è probabile che ti costringano, tra virgolette, perché se vuoi non fai nulla, ad accettare un contratto che non è che sia proprio del tutto redditizio, o magari in questo periodo ti hanno fatto delle promesse per situazioni che matureranno solo nel tempo. Attenzione a non riversare problemi in amore. Cancro, chi rimane in un posto, chi è nella stessa situazione rispetto alla primavera, sa che non si può fidare di certe persone. Altri invece hanno deciso, siccome non posso fidarmi più di quelle persone, me ne vado. In entrambi i casi però, questo è un cielo che regala buone prospettive. Domenica favorevole per l'amore. Leone, attenzione alle energie, perché nessuno mette in discussione la tua forza, la tua creatività, la tua tenacia. Giove, Saturno favorevoli, sole interessante. Però hai fatto troppo. Oggi e domani rallenta, altrimenti il fisico paga pegno. Non abbandonare gli obiettivi, ma cerca di essere più cauto anche in amore. Vergine, tempo di decisioni e qualche piccola delusione. Meglio cambiare strategia, forse anche percorso. Io chiedo a tutti i nati Vergine che hanno una grande mente di lasciarsi guidare dalla logica, non dall'orgoglio ferito. Ciò che costruisci ora porterà risultati nei prossimi mesi. Non ci dimentichiamo che Giove sarà nel segno l'anno prossimo. Bilancia, amore in primo piano, chiarimenti, discorsi importanti da affrontare entro sabato, senza rimandare, perché sapete, l'astrologia ci suggerisce quali sono i momenti giusti per metterci in gioco. Domenica c'è qualche interferenza, oggi abbiamo una situazione astrologica migliore. Scorpione, il 10 settembre Venere entrerà nel tuo segno e questo è un elemento di forza non solo per l'amore, ma anche per le riconciliazioni. Nell'ambito del lavoro, quel Giove da luglio ha fatto immaginare o magari ha reso reale una situazione un po' complicata a livello di soldi, economia, quindi chi ha un ruolo in un'azienda potrebbe cambiarlo, magari ha a che fare con un'azienda che ha una piccola crisi. Revisione dei conti. Sagittario, giornata tranquilla, attenzione al lavoro e soldi verso venerdì, ma domenica si migliora. Sei tra i segni che potranno avere molto di più dalla seconda parte di settembre. Capricorno, meglio osservare e riflettere soprattutto in amore, senza forzare le relazioni, tanto più che sei tra coloro che dal 10 settembre riceveranno il buon aspetto di Venere. Sul lavoro qualche ritardo, necessità di migliorare le risorse economiche. Acquario, bisogna sistemare conti con Giove in opposizione e qualche bolletta in sospeso, qualche tassa esosa, ma guardiamo alle cose positive. Venere aiuta nei rapporti e soprattutto entro domenica permette una riconciliazione se ti piace qualcuno. Attenzione a non puntare però su persone che magari ti vogliono bene ma non sono raggiungibili, da quali ogni tanto si lancia in progetti fantasiosi. Pesci, intuizioni giuste, e puoi fare grandi scelte, lavoro delicato ma tanta energia grazie a Marte. Poi dal 10 settembre il clima amoroso diventa ancora più importante. Ricordo ai cuori solitari che è tempo di fare incontri. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: Buon vento con Giovanotti Alfa. Partiamo così in questo mercoledì 2 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco e anche da Natalia Scalatelli. C'è la sigla e poi partiamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, l'alta tensione tra la Germania e la Russia. Sapete che ieri il procuratore tedesco ha sostenuto che il fallito attentato a Lipsia, all'aeroporto, a fianco a un cargo ucraino, due droni esplosivi erano stati ritrovati senza che fossero ancora esplosi, sarebbero russi. La Russia reagisce dicendo che sono solo menzogne, che reagirà. Tra l'altro, questa mattina molto presto c'è stata un'esplosione davanti alla stazione ferroviaria di Augusta, siamo sempre in Germania. Ci sono stati due feriti lievi, sono rimasti feriti in realtà per il rumore dell'esplosione. Non sembra essere un attentato perché è stato fatto alle 4:40 del mattino, quindi quando tendenzialmente la stazione era praticamente vuota, se non per queste due persone che passavano e sono state stordite. Più che altro però capiremo, visto che la tensione è davvero altissima.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
7: Spot.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
9: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
10: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
14: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele. Insieme, mille battaglie buone.

Summer Funk, c'è cioè Francesco Gabbani questo mercoledì mattina qui su Radio Latte e Miele. Parlavamo già di quello che sta succedendo in Germania e anche in Russia, e parliamo anche di quello che sta succedendo tra Iran e Stati Uniti, perché è stato un nuovo attacco americano nello stretto di Hormuz. È stata colpita anche una festa di nozze, credo che sia stato un errore collaterale degli americani. Pasdaran, che sapete essere questo esercito collaterale iraniano, ha già annunciato che risponderanno, e quindi tendenzialmente quando rispondono attaccano le basi americane in altri paesi del Golfo. Staremo a vedere se anche questa volta sarà così. E Trump ha reagito dicendo: se l'Iran attacca le basi americane ne rimarrà ben poco. Devo dire che lo dice da almeno 4 mesi, e poi invece l'Iran riesce sempre a reagire. Naturalmente c'è grande preoccupazione in tutto il mondo per la reazione economica ai nuovi attacchi nello stretto di Hormuz, perché i carburanti stanno di nuovo aumentando, vanificando anche lo sconto che aveva fatto il governo sul diesel. Quindi vedremo fino a che punto le società europee riusciranno a resistere a questi aumenti. Wake up.

0: La città degli angeli, ecco l'Achille Lauro, disco da temi di questa settimana. Ora andiamo invece a Torino per questa vicenda che ha visto un giudice scarcerare un ragazzo che aveva palpeggiato il seno di una tredicenne nel mini market in cui lavorava. Lui si è giustificato dicendo aveva bevuto tequila e quindi ha abbracciato la ragazza dopo che avevano parlato un po' e gli avrebbe messo questa mano sul seno. Anche la ragazza parla, tanto la tredicenne al Corriere della Sera, raccontando insomma di essere disgustata, ma ovviamente ha ragione. E quindi in ordine il ministro della giustizia ha mandato gli ispettori del ministero per capire perché questo giudice ha deciso di scarcerare quest'uomo che aveva già palpeggiato anche un'altra signora poco prima di quello che è successo. Quindi vedremo quello che diranno gli ispettori, quali saranno insomma le giustificazioni del giudice che ha preso questa decisione.
1: Radio Latte Miele, wake up.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa. Nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino, Attanasio e di Castiglione-Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. Deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli.

0: il 1° settembre, gran finale con la cena dei mille, a sostegno del carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
5: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temiere, cercheremo di capire cosa sia la guerra ibrida. Se ne sta parlando moltissimo dopo i presunti attacchi in Germania da parte della Russia. Prima vi lascio a Zucchero e poi ci sono anche gli 883 con la regola dell'amico. Tra poco.

0: La regola dell'amico, gli 883 qui su Radio Latte Miele, canzone che l'anno prossimo compierà 30 anni, invece il prossimo 9 ottobre tornano anche su Sky e su Now in streaming con la seconda stagione della serie sulla loro storia, che si chiamerà Nord, Sud, Ovest, Est, come un grandissimo successo del duo musicale. Allora, vi dicevo della guerra ibrida, se ne sta parlando moltissimo, perché tendenzialmente, no, se pensiamo alla guerra tradizionale, la prima immagine che ci viene in mente è fatta di eserciti schierati, di carri armati, di bombardamenti, di invasione. La guerra ibrida invece stravolge completamente questo scenario, una strategia militare ma anche politica che combina strumenti tradizionali e non convenzionali, con l'obiettivo preciso di indebolire, destabilizzare, paralizzare un paese nemico senza mai superare però la soglia di un conflitto armato aperto. Si tratta di attacchi informatici o cyber warfare, come si dice in inglese, hacker o gruppi coordinati che prendono di mira le infrastrutture critiche di un paese, come reti elettriche, acquedotti, sistemi bancari o server governativi, per creare il caos, oppure disinformazione o guerra psicologica. Con i social network è molto semplice installare delle notizie false che possono, insomma, turbare l'opinione pubblica di un paese. La pressione economica o anche quella energetica, o ancora la strumentalizzazione dei flussi migratori, o ancora le operazioni coperte e forze per interposta persona, quindi non mando dei miei uomini ufficialmente, ma persone che magari pago, che non sono del mio paese, per attaccarne un altro. Quindi, come vedete, tutte situazioni che abbiamo già.
1: Miele, wake up!

0: Parlami d'amore, eccoli Negramaro qui su Radio Latte e Miele. Si sta ancora parlando del Toscana virus che ha colpito il nostro amico Tommy Heaven, Tommaso Paradiso, perché è praticamente la conseguenza di un morso, di un papataccio che può far venire la febbre, sensazione di malessere, insomma, che può durare anche alcune settimane. Ne abbiamo parlato anche ieri, ma c'è grande allarme perché non ci sono terapie specifiche, non c'è neanche un vaccino, ma in alcuni casi, naturalmente estremamente rari, il Toscana virus può far insomma scatenare anche una meningite, una meningoencefalite, quindi una situazione particolarmente grave. Stiamo parlando di situazioni estremamente rare, perché nell'80% dei casi le persone che vengono punte da questo papataccio non hanno niente, completamente asintomatico, un po' quello che succede anche con altre malattie che sono dovute al cambiamento climatico maggiormente, anche se questo si chiama Toscana virus perché semplicemente è stato scoperto per la prima volta in Toscana. Molto spesso, anche per quanto riguarda la West Nile, quindi la febbre del Nilo occidentale, oppure la dengue, nell'80% delle persone colpite in realtà non succede assolutamente nulla, perché il nostro corpo, il nostro sistema immunitario riesce, come dire, a fare tutto da solo senza neanche farci accorgere, magari un po' di mal di testa, una lievissima febbre. Nel 20% invece ci sono dei sintomi, e in una piccola percentuale di questo 20% le conseguenze possono essere molto importanti. Non è il caso di Tommaso Paradiso, che sta bene.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Spot. Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
7: E si ruba l'amore a...
8: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
11: Perché libera la mente.
12: Latte Miele.

0: briciolo di allegria, Blanco insieme a Mina qui su Radio Latte e Miele. Stavamo per avere un briciolo di allegria da US Open, perché Sonego quasi ce l'ha fatta battere Zverev, che però poi al quinto set ha rimontato, stava facendo il miracolo. Ma quello che arriva, la notizia che davvero arriva dallo US Open, che ci ha un po' sconvolto, è questa denuncia di Matteo Berrettini, perché avrebbe avuto degli incontri, naturalmente non voluti, con degli scommettitori che hanno fatto sapere: o perdi o la tua famiglia morirà. Le minacce sono arrivate soprattutto al fratello Jacopo durante il Roland Garros, quindi il torneo quello francese. Naturalmente la famiglia Berrettini ha denunciato tutto, e vedremo insomma se ci saranno delle conseguenze.
1: Latte Miele Wake Up.

9:01. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: America INC, Gianna Nannini insieme a Marrakesh qui su Radio Latte e Miele. Cominciamo così questa seconda ora insieme. Buon mercoledì 2 settembre da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Allora, subito in Germania, perché questa mattina all'alba, anzi prima dell'alba perché erano le 4:40, c'è stata un'esplosione alla stazione centrale di Augusta, appunto in Germania. I giornali italiani parlano di diversi feriti, mentre quelli tedeschi dicono due feriti, un ragazzo di 17 e un altro di 18 anni, che avrebbero subito solo delle ferite per quanto riguarda il rumore molto forte, sapete, il boato dell'esplosione, quindi hanno avuto problemi alle orecchie, sono stati ricoverati, ma non ci sono molti feriti come invece riportano alcuni giornali italiani. Ci fidiamo di più di quelli tedeschi. Germania, che sapete, alle prese con questo caso di guerra ibrida. Secondo il procuratore che sta indagando sul ritrovamento, ricorderete, di due droni a Lipsia, vicino a un velivolo ucraino, sarebbero russi. La Russia reagisce dicendo che è assolutamente falso e che la Germania sta aiutando i terroristi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot. I want it to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.

0: d'amore.
1: Parlar d'amore c'è Safe qui su Radio Latte Miele. Scrive Dibba sui social: partirò da Cuba il 4 settembre, quindi dopodomani, con un aereo ambulanza e qui i costi verranno coperti dall'assicurazione. Parlavamo anche nei giorni scorsi, sapete che tutti noi, almeno che non siamo sciocchini, quando andiamo all'estero, soprattutto in paesi che siano extra UE, stipuliamo un'assicurazione di viaggio, perché è molto importante. Pensate che in paesi come gli Stati Uniti, ma anche in altri paesi, altrimenti le spese da sostenere sono enormi, mentre devo dire che l'assicurazione costa abbastanza poco, è uno dei pochissimi casi in cui le assicurazioni sono umane. Alessandro Di Battista, lo sapete, è ricoverato a Cuba dopo un malore, un sospetto ictus, anche se non c'è ancora la diagnosi. Risponde alle polemiche sul suo rientro in Italia con un volo sanitario di Stato. Abbiamo capito che in realtà non è il solo caso suo, perché ne ha parlato anche Giorgia Meloni. Sono circa 60 le persone che sono state fatte rientrare con un volo di Stato nel nostro paese, quindi non solo per personaggi famosi. L'aereo dovrà affrontare due soste, la prima alle Bahamas, la seconda in Irlanda, a causa delle condizioni di salute di Dibba. Una volta arrivato in Italia dovrà essere ricoverato con estrema urgenza. Lui dice comunque di sentirsi meglio, di aver vissuto giorni difficili, ma che i medici, sia i cubani che quelli che sono arrivati a Giamai di Roma, l'hanno curato benissimo.
2: Wake up

0: Fuga d'amore, c'è anche il nostro amico Sal Da Vinci qui su Radio Latte e Miele. Allora, si sta parlando moltissimo di legge elettorale, sono arrivati anche un sacco di emendamenti nell'analisi del testo in Parlamento. Abbiamo già detto ieri che spesso si ha questa abitudine tutta italiana di cambiare le regole del gioco quando mancano pochi mesi. Non è una cosa di quest'ultimo governo, ci provano praticamente tutti, destra, centro, sinistra, a cambiare, ma questa volta il centrodestra tira fuori dal cappello il ballottaggio. Sapete come succede per i sindaci delle grandi città? Se nessuno raccoglie il 50% più uno dei votanti, ecco che si passa 2 settimane dopo al ballottaggio. Praticamente cosa avverrebbe? Le due coalizioni che prenderebbero più voti alle prossime elezioni si scontrerebbero 2 settimane dopo per capire chi governerà. Devo dire che il centro-sinistra, PD in testa, è sempre stato favorevole al ballottaggio, ma ora che l'ha proposto il governo sembra contrario.
1: Radio Latte Miele, wake up!

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi

0: tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via.
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo. Latte e miele.
4: Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, cercheremo di capire cosa sta succedendo a Cuba. Ci sono ultime notizie importanti. Prima c'è Antonello Venditti con Roma a Capoccia, poi Strada facendo di Claudio Baglioni, due successi eterni. A tra poco.
5: Latte e Miele. Quanto sei bella Roma.

0: Strada facendo, Claudio Baglioni, Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di Cuba perché la drammatica situazione socio-economica che sta attraversando l'isola caraibica è il risultato di una tempesta perfetta, una combinazione di problemi strutturali interni che durano da decenni, sanzioni esterne estremamente severe e una serie di shock recenti che hanno messo in ginocchio il paese. L'ultima notizia che arriva dall'isola è che il 95enne Raúl Castro, che è fratello di Fidel e generale dell'esercito di Cuba, è in gravissime condizioni in seguito a un ictus che è, appunto, devo dire che Cuba ci dà spesso notizie di ictus in questi giorni, perché forse anche Di Battista è stato colpito da un ictus. Comunque, Castro sarebbe attaccato alle macchine per la respirazione artificiale e nei giorni scorsi si erano anche diffuse voci della sua scomparsa. Nel 2021 il quotidiano spagnolo ABC rivelò che soffriva di cancro al fegato per l'eccesso di alcol, ma soprattutto la situazione è criticissima dal punto di vista economico. Molte case sono senza elettricità e la situazione potrebbe diventare davvero esplosiva.
1: Latte e Miele, wake up!
2: Vi racconto la mia storia d'amore.

0: Sposati subito, Irene Grandi su Radio Latte Miele. Allora, l'Aeronautica Militare Italiana ha diffuso i possibili dati su come sarà il tempo nei mesi fino a novembre. In realtà stiamo parlando appunto di modelli matematici, quindi non sono previsioni certe, ma allora abbiamo già capito che fino a metà almeno fino a metà settembre la temperatura sarà terribile, nel senso che continueranno temperature molto alte. Avete visto che da domani anche il nord sarà investito dalla sesta, settima, ormai ho perso il conto, ondata di calore, con temperature che si avvicineranno in modo importante ai 40 gradi, anche se dovrebbero rimanere intorno ai 35-36, al sud anche più di 40 nelle zone interne. Allora, la seconda metà di settembre, ottobre e novembre dovrebbero essere particolarmente piovose. Questo non significa che non ci saranno giornate di caldo asfissiante, ma sicuramente perlomeno al nord pioverà, e dovrebbe piovere molto, come giusto che sia, perché nel bacino del Mediterraneo l'autunno è la stagione più piovosa ed è assolutamente necessario che piova in quei mesi. Comunque sembrerebbe insomma che ottobre, novembre, già la seconda metà di settembre saranno settimane particolarmente piovose anche sul nostro paese. Ora le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
5: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica su

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti. 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Latte e miele.

0: generale nella versione di Vasco Rossi e Francesco De Gregori qui su Radio Latte Miele. Allora, si sta parlando molto della decisione del giudice a Torino che ha scarcerato con obbligo di firma l'uomo che ha molestato una tredicenne nel mini market in cui lavorava, ha messo la mano sul seno una tredicenne ed è stato scarcerato perché è pentito. C'è un'altra sentenza che sta facendo molto discutere. Randy Martinez de Spagna, un 28enne cubano, lo scorso 4 giugno è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione dal giudice di Milano con rito abbreviato per l'omicidio di Azem Ahmed, che in realtà aveva 13 anni. La pena avrebbe dovuto tenere conto del fatto che quest'uomo ha ucciso un minorenne, ma secondo la giudice il ragazzino, 13 anni vi ricordo, era alto 1,80 m, 86 kg e quindi non sembrava un tredicenne. Ecco perché ha deciso che l'uomo andava punito come se avesse ucciso un maggiorenne.
1: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Due settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei pensieroso, lo so, perché Saturno nel segno è un peso, ma questo peso irrobustisce, quindi evidentemente se ci sono delle tensioni vanno risolte. Qualcuno si dovrà scusare perché magari negli ultimi due mesi è stato un po' troppo chiuso in se stesso, collerico. Dal 10, novità in amore. Toro, questa giornata è favorevole, ma io spero che soprattutto le persone che erano in dubbio se firmare o non un contratto, se portare avanti o non un progetto, dal 24 di agosto abbiano fatto una scelta definitiva. Sistemare conti e questioni sentimentali non è facile con Giove dissonante, però qualcosa è cambiato. Gemelli, sei forte soprattutto per quanto riguarda le relazioni sociali. Sul piano soldi, Sole, Mercurio sono in aspetto strano, quindi è probabile che ti costringano, tra virgolette, perché se vuoi non fai nulla, ad accettare un contratto che non è che sia proprio del tutto redditizio, o magari in questo periodo ti hanno fatto delle promesse per situazioni che matureranno solo nel tempo. Attenzione a non riversare problemi in amore. Cancro, chi rimane in un posto, chi è nella stessa situazione rispetto alla primavera, sa che non si può fidare di certe persone. Altri invece hanno deciso, siccome non posso fidarmi più di quelle persone, me ne vado. In entrambi i casi però, questo è un cielo che regala buone prospettive. Domenica favorevole per l'amore. Leone, attenzione alle energie, perché nessuno mette in discussione la tua forza, la tua creatività, la tua tenacia. Giove, Saturno favorevoli, Sole interessante. Però hai fatto troppo. Oggi e domani rallenta, altrimenti il fisico paga pegno. Non abbandonare gli obiettivi, ma cerca di essere più cauto anche in amore. Vergine, tempo di decisioni e qualche piccola delusione. Meglio cambiare strategia, forse anche percorso. Io chiedo a tutti i nati Vergine che hanno una grande mente di lasciarsi guidare dalla logica, non dall'orgoglio ferito. Ciò che costruisci ora porterà risultati nei prossimi mesi. Non ci dimentichiamo che Giove sarà nel segno l'anno prossimo. Bilancia, amore in primo piano, chiarimenti, discorsi importanti da affrontare entro sabato, senza rimandare, perché sapete, l'astrologia ci suggerisce quali sono i momenti giusti per metterci in gioco. Domenica c'è qualche interferenza, oggi abbiamo una situazione astrologica migliore. Scorpione, il 10 settembre Venere entrerà nel tuo segno e questo è un elemento di forza non solo per l'amore, ma anche per le riconciliazioni. Nell'ambito del lavoro, quel Giove da luglio ha fatto immaginare o magari ha reso reale una situazione un po' complicata a livello di soldi, economia, quindi chi ha un ruolo in un'azienda potrebbe cambiarlo, magari ha a che fare con un'azienda che ha una piccola crisi. Revisione dei conti. Sagittario, giornata tranquilla, attenzione al lavoro e soldi verso venerdì, ma domenica si migliora. Sei tra i segni che potranno avere molto di più dalla seconda parte di settembre. Capricorno, meglio osservare e riflettere soprattutto in amore, senza forzare le relazioni, tanto più che sei tra coloro che dal 10 settembre riceveranno il buon aspetto di Venere. Sul lavoro qualche ritardo, necessità di migliorare le risorse economiche. Acquario, bisogna sistemare i conti con Giove in opposizione e qualche bolletta in sospeso, qualche tassa esosa, ma guardiamo alle cose positive. Venere aiuta nei rapporti e soprattutto entro domenica permette una riconciliazione se ti piace qualcuno. Attenzione a non puntare però su persone che magari ti vogliono bene ma non sono raggiungibili, da quali ogni tanto si lancia in progetti progetti fantasiosi. Tesci, intuizioni giuste. Puoi fare grandi scelte, lavoro delicato ma tanta energia grazie a Marte. Poi dal 10 settembre il clima amoroso diventa ancora più importante. Ricordo ai cuori solitari che è tempo di fare incontri. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari. Iniziamo così questa terza ora insieme su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 2 settembre da Francesco Bianco e Natalia Scaratelli. Allora, il conto alla rovescia è iniziato perché il 10 settembre la Banca Centrale Europea potrebbe decidere un nuovo taglio, anzi un nuovo aumento del tasso di interesse. Questo è un problema per chi soprattutto ha un prestito, ma soprattutto per chi paga il mutuo a tasso variabile, perché potrebbe aumentare. Avete visto anche, no, l'infiammata dell'inflazione. L'inflazione praticamente calcola quanto sono aumentati i prezzi dei beni di consumo che compriamo ogni giorno. Sono aumentati in un solo mese del 3,3%, che è una cifra importante. Poi anche alcuni alimenti come le zucchine ormai costano moltissimo se non andate ai mercati rionali, quindi attenzione, perché la situazione potrebbe essere esplosiva in autunno, perché abbiamo visto che le bollette potrebbero crescere fino al 40%, quindi una cifra significativa. Già dobbiamo pagare in questi giorni l'aria condizionata che abbiamo usato, no, nei mesi di giugno, luglio e agosto, perché faceva troppo caldo per non usarla, quindi potrebbe essere una situazione particolarmente complessa.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri al vertice informale difesa in Irlanda si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara il 5 settembre è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Spot.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimbi.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
8: Cambia armadio Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito by Lon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito by Lon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
15: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la Festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
16: Latte e miele.

0: Qualcosa per te, c'è Ligabue qui su Radio Latte Miele. Allora, ne abbiamo parlato già qualche giorno fa di questa nuova riforma del codice della strada. La multa non dipenderà più solo dal tipo di infrazione, ma da fattori come gravità e pericolo della condotta, tipo di veicolo, stato del conducente e recidiva. Le maggiorazioni possono arrivare fino al 100%, ad esempio più 10% per infrazioni in autostrada, per chi ha meno di 20 punti sulla patente, per conduttori di mezzi pesanti, più 20% se guidiamo sotto l'effetto di alcol o droghe, più 30% se si causa un incidente senza feri feriti, si guida a punti azzerati o si trasportano merci pericolose, più 50% se guidiamo con la patente sospesa e facciamo anche un'altra sciocchezza, più 100%, quindi il raddoppio per chi non ha mai avuto la patente, ma questo ci mancherebbe, mi sembra assolutamente corretto. Ci sono anche degli sconti fino al 50%. È previsto un meccanismo di premio per i motociclisti che potranno ottenere riduzioni se indossano equipaggiamenti di sicurezza avanzati. Quindi è interessante e molto probabilmente arriverà anche quello che succede già in Svizzera, ad esempio, o in Finlandia, cioè la multa sarà legata anche alla dichiarazione dei redditi. Una persona molto ricca, se ci pensate è anche corretto, per un milionario 200 euro di multa sono niente, allora meglio farne magari 20.000 euro di multa, in modo che anche lui possa capire che la sua condotta era sbagliata.
1: Wake up su Radio Latte Miele.
2: Quanto è piccolo

0: Che bella vita.
1: Mi piace molto questa collaborazione tra Ariete e Angelina Mango in Che bella vita. Buongiorno da Francesco Bianco e anche da Natalia Scalatelli, è arrivata anche Matilde Brizzi, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a tutti, bentornata Nati. È uscita da pochissimo questa canzone, già Francesco Bianco la cantava nel Fuori Onda, la sa già a memoria.
1: Io le so tutte.
2: Bravo.
1: Le canto tutte.
2: Le sa tutte. E quando nel Fuori Onda canta e sbaglia una parola,
1: certo,
2: dei versi della canzone,
1: non sono io che sbaglio.
2: Non è lui che sbaglio, sono i cantanti
1: che sai hanno poca
2: che
1: memoria.
2: Sbagliano i versi che hanno scritto.
1: Hanno poca memoria,
2: sì, questi, sì,
1: perché
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: le scrivono in 4, 5, 6, 7, magari
2: vero,
1: tu no, eri affezionata alla tua versione, invece c'è quella
2: di Francesco Bianco, quella ufficiale.
1: Va bene, parte anche il Festival di Venezia, non abbiamo parlato oggi, ho visto già che sono arrivati George Clooney e la moglie.
2: L'avvocato.
1: Sì, lei è avvocato delle Nazioni Unite, e oltre ad essere bellissima, è con un pantaloncino cortissimo, molto sexy, molto bella, ma ci sono già critiche di voi donne, troppo corto.
2: No,
1: ho letto
2: basta
1: sui social che voi donne generalmente lo dicono quelle
2: voi
1: che
2: donne
1: proprio non potrebbero mettersi nulla,
2: già, certo,
1: però
2: certo,
1: non facciamo body shaming. Allora grazie a Natalia Scalatelli che vi augura un fantastico mercoledì, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Io arrivo come sempre con la perla che apparecchia le nostre ore insieme di oggi. Chi è nato oggi? Oggi è piuttosto
1: facile. Salma Hayek, 60 anni, dimostra 12.
2: Ah, come mia zia,
1: vedi?
2: Uguale. Allora dobbiamo
1: chi
2: cominciare a ripassare perché tra poco comincia la scuola.
1: Sì.
2: È nato un autore che si studia sempre, è nato Giovanni Verga.
1: Ciao,
2: nel
1: Giovanni.
2: 1840, va bene? E ho preso una sua citazione, prego Nati. Sapete che valore hanno le parole, Nati e Francesco?
1: No.
2: Le parole hanno il valore che da loro chi le ascolta.
1: Vabbè, ha ragione.
2: Non chi le dice.
1: Ha

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Spot.
6: No, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
11: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
10: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
11: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
10: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
12: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
13: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
14: Latte e miele.
15: Sapessi amore.
16: Bellissimo il titolo dell'album con cui rinizia il nostro viaggio nel tempo, si chiama 2301

0: sembra che questa sia una canzone di al massimo una quindicina di anni fa? No, siamo nel secondo millennio, nel 1999, Max Gazzè su Radio L'HTML con Una musica può fare. Mi sono riletta un po' il testo mentre lo stavo ascoltando con voi all'ascolto. Cosa può fare una musica? Può far dormire i bambini, e abbiamo già parlato della ninna nanna, perché si canta ai bambini. Può far svegliare di notte se è tunz tunz tunz ed è troppo alta. Può far innamorare, ma il mio verso preferito, può salvarti sull'orlo del precipizio. E quando la musica diventa radio, può fare anche tornare Natalia Scalataus in regia. Sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Vi siete abituati a questo nuovo orario? 10:30, 13. Caffè e cliché, Matilde con voi fino alle 13. Ritorna la nostra Natalia platinata, si dice platinata, in regia, perché ha questi capelli, ha questo manto veramente che ci illuminano, questo manto che ci illumina le giornate. Sei stata a Monaco quest'estate, Natalia? No, però sei stata in Germania. È una ragazza che ogni piede sospinto, quando ha 3 ore di ferie da Milano, parte e se ne va a Monaco. Ma so che tante persone hanno le stesse abitudini per viaggiare, tornano sempre negli stessi luoghi dove si è stati bene, quindi sei tornata anche qui su Radio Latte Miele nelle ore di Caffè Cliché. Per il tuo arrivo, Nati, ti dedico la prossima canzone. Arriva una delle tue cantanti preferite, la Pausini nazionale, Tra te e il mare, su Latte Miele.

0: È solo una persona che ama tanto la montagna e non preferisce il mare può dividersi tra una persona e il mare, può scegliere in favore di una persona, di un amore, rispetto al mare, se no mi sembra molto difficile. Il 2000 qui su Radio Latte Miele, una canzone del 2000 di Laura Pausini. Allora, cominciamo ad apparecchiare la giornata, è mercoledì 2 settembre e parto da un dato anagrafico per poi condividerlo con voi, condividere i vostri messaggi d'amore. Oggi è il compleanno di mia zia, ok? La zia Stefi, che saluto da Radio Latte Miele, è la classica zia italiana che ama Biagio Antonacci, nata all'incirca negli anni 60, alla fine degli anni 60, ama Biagio Antonacci, ama Panariello, ama Pieraccioni. Io credo che tantissime zie all'ascolto si possano rivedere nella mia zia Stefania e quindi, come succede sempre, io apro il microfono anche a voi. Cioè, questo microfono stamattina è anche vostro qualora voleste dedicare dei messaggi d'amore alle vostre zie. Ho anche fatto un po' di compiti perché è ritornata la nostra classicista, no? La nostra Nati, e ho ricercato l'etimologia della parola zia, ok? Viene dall'antico greco, si diceva teia, però purtroppo non è che significhi amore o cura, ha sempre significato zia, quindi non c'è niente da raccontare. L'unica curiosità è che poi, quando ci spostiamo dagli antichi latini, la parola zia cambiava se la zia era materna o paterna, quindi nel caso della zia paterna si diceva amita, per la zia materna si diceva mater tera, ok? Aspetto i vostri messaggi d'amore per le vostre zie, 335-787-1910.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo mentre canto.
4: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane?

0: sessione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
1: Cinquant'anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
2: Perché libera la mente. Latte Miele.

Da sola in the night, da sola nella notte, Takagi Ketra, Elisa, Takagi Ketra, Elisa e Tommaso Paradiso su Radio Latte e Miele. Allora Nati, ti informo di come abbiamo cominciato questo settembre 2026 in onda durante le ore di Caffè Cliché. Ci stiamo distraendo da questo mese, dal fatto che sia arrivata un po' la fine dell'estate, oppure ci stiamo dando degli strumenti per affrontarlo al meglio. Adesso ci distraiamo e facciamo finta che, nonostante sia ancora mercoledì, è il 2 settembre, non sono nemmeno arrivate le 11 di questa mattina insieme, facciamo finta che sia già arrivato il weekend, perché parliamo di sagre. Arriva un articolo di The Muffa, una delle bibbie di questo programma, che ci svela un po' la matematica, alcuni dati interessanti sulle sagre. Sapete che noi di Caffè Cliché siamo molto affezionati al folklore. In Italia ci sono 7.900 comuni, ma 20.000 sagre. Quindi possiamo fare un conto, ok? Sono 20.000 le sagre che si svolgono ogni anno in Italia e quindi sono 50 sagre al giorno. Quindi sono tantissime, a volte anche di più in un singolo comune. Portano anche tanto valore economico, sono 2,1 miliardi di euro il PIL che si raggiunge con le sagre, che è anche maggiore rispetto al PIL di piccoli interi stati europei. Rimangono un'anomalia dello stare insieme, perché siamo ormai nel tempo delle prenotazioni online, delle consegne a domicilio, del fatto che ci siamo stufati di fare le code di 5 minuti. Figuriamoci una coda di 40 minuti in cui io faccio la fila per i primi, te fai la fila per i secondi, la terza persona va a cercare un tavolo perché non lo si trova, ma non importa, io ci vado alla sagra nel mio paese perché voglio mangiare da 20 anni la stessa cosa che mi fa sentire orgoglioso di provenire da questa tipica cucina locale. Quindi apriamo il microfono delle sagre anche stamattina, fateci sapere le vostre sagre preferite, quelle del vostro territorio, spiegateci che cosa si mangia, perché quest'anno continueremo non a pubblicizzarle, però a dirle, a raccontarle, non a pubblicizzarle, lo ripeto, a raccontarle qui in onda.

0: 10:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: con questa bella hit estiva movimentata. Nati, hai sentito l'H di hit? Cioè non è che l'ho detto all'italiana, l'ho detto in inglese propriamente, hit, che significa colpo, quindi sono quelle canzoni che ti colpiscono e rimangono nella tua testa anche quando tu non vuoi. Con Flamenco Paranoia di Samurai J, che avete sentito qui sulla radio Latte Miele, continuo a farvi gli auguri di compleanno qualora voi foste nati il 2 settembre. Non ci importa mai di sapere quanti anni fa siate nati, siate nate, è il compleanno di mia zia, quindi potete anche mandare dei messaggi d'amore non a mia zia ma alle vostre zie, ai vostri zii. Questa mattina potete utilizzare il microfono di Radio Latte Miele anche per questo, scrivendoci al nostro numero giallo. E anche il compleanno di Verga, che nasce, quindi Giovanni Verga, tra poco ricomincia la scuola, magari tra poco prima della fine della puntata ripassiamo perché è stato importante. Ci sono autori che conoscono solo i grandi lettori e ci sono i grandi classici, quelli che studia a scuola. Verga e il verismo, ciò che lui ha inventato, da non confondere con il verghismo. Ah, terribile questa battuta. Ha veramente cambiato il modo di raccontare l'Italia, ok? Quindi io vado di citazioni, invece di rileggerci intere opere, vi do delle chicche di come pensava e di come scriveva. E scrisse un giorno che nella vita ci vuole la forza del giovane, ma il consiglio di un vecchio.
1: Quando ci fa sentire

0: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent. Perché libera la mente.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom. Tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.

irrecuperabile con almeno 4 R, quella della parola, il titolo di questa canzone, quelle due della parola, la R di Trigno, uno dei due autori e cantanti, e la R di Ermal Meta. E così abbiamo portato a casa anche un po' di matematica grammaticale questa mattina, mentre ci spostiamo dall'Italia a Londra. Quello che facciamo molto spesso durante le ore di Caffè Cliché è individuare, essere colpiti da alcune delle ultime trovate di marketing che la sottoscritta trova geniali. Ma voi potete farmi sapere cosa ne pensate, sempre al nostro numero giallo. Per le strade di Londra sono apparsi dei cartelloni pubblicitari, che in realtà sono molto piccoli, sono dei cartellini pubblicitari perché sono a misura di gatto, ok? Sono molto piccoli, sono fatti per essere visti soprattutto dai gatti e sono foderati dalla solita corda, il materiale è la corda, che fodera tutti quei tiragatti. Tiragraffi per i gatti, mi ha spiegato la gattara Natalia in regia, che servono per farsi limare le unghie, per limarsi le unghie da parte dei gatti, i quali altrimenti andrebbero a graffiare il divano. Quindi il gatto vede un tiragraffi per una città, per una strada cittadina, va subito là e tu leggi l'annuncio che c'è scritto. È stata una trovata da parte di un brand di cibo per gatti londinese che non menzionerò mai e che tra poco vi dico che cosa dice, che cosa ha voluto dire ai cittadini e ai turisti londinesi con questa ultima trovata. Mentre arriva anche la colonna sonora in questa settimana in cui parliamo anche tanto di cinema, perché oggi inizia la mostra del cinema di Venezia, arriva la colonna sonora, il disco Latte e Miele di Achille Lauro.

disco Latte e Miele di questa settimana è firmato Achille Lauro, si chiama La città degli angeli, e chissà se voleva dedicarla alla città degli angeli, quella che esiste, no? Los Angeles, no? City of Angels. Anche se noi torniamo a Londra per continuare a spulciare, ad esplorare una delle ultime trovate geniali di marketing, una pubblicità che vuole pubblicizzare cibo fresco per gatti da parte di un brand britannico, ma non si rivolge ai padroni e alle padrone dei gatti, ma ai gatti stessi. Innanzitutto a partire dalla dimensione, sono cartellini pubblicitari a misura di gatto, e ho capito dov'è il tiragraffi per i gatti: è il palo che sorregge il cartellone, ok? Così i gatti sono attratti e anche il padrone va a leggere cosa c'è scritto. Cosa c'è scritto in questi cartelloni? C'è scritto per esempio: pss, pss, pss, pss, pss, di ai tuoi umani che puoi vincere 10.000 sterline con il tuo miagolio e diventare la voce ufficiale del nome del brand. Quindi non solo stanno sponsorizzando il loro cibo, ma stanno cercando un gatto che con il suo miagolio diventi protagonista della loro prossima campagna. Oppure ci sono anche frasi ilari, ilari, perché è come Ilari Blasi, ilari, l'accento è sulla I, tipo vai a casa e sgrida il tuo umano, ok? Oppure vuoi non dormire alle 3 di notte? Vuoi miagolare alle 3 di notte? Fatti pagare da questo brand. E quindi l'agenzia creativa che è dietro a questa idea, si chiama Wonderful Things, ha ribaltato lo schema, no? Non si rivolge più al gatto, ma si rivolge, non si rivolge all'umano, ma si rivolge al gatto, e lascia all'umano per una volta in questa terra, in questa vita, il ruolo di spettatore.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Latte e miele,

Vil Coyote di Eugenio Finardi qui su Radio Latte Miele. Siamo tutti d'accordo che per noi italiani l'anda in cui i coyote ancora non si è avvisto

No? Non ci sono. Si terrà ad Ascoli Piceno il 6 settembre, siamo tutto il giorno a celebrare i 50 anni di Radio Libere e lo facciamo anche con un titolo, con una canzone, con una figura che ci ha sempre raccontato la libertà delle Radio Libere a seguito del monopolio fino al 76 di Mamma Rai. E infatti il titolo è un verso della canzone La Radio di Finardi, nata lo stesso anno delle Radio Libere, quindi dall'album Sugo del 76, le radio nate libere, ma libere veramente. Ricordo ancora, Radio Latte Miele è radio reggente dell'evento, crede in questo evento e tutti i giorni vi fa compagnia a tutte le ore con un palinsesto parlato dalle 6 alle 23 anche in questa nuova stagione, in questo nuovo palinsesto. Mi fa anche piangere a volte, ok? Perché poi quando arriva Bersani dal suo album Freak, ma con Spaccacuore, qualche lacrimuccia scende, anche perché questa canzone è stata scritta insieme

Chi all'ascolto, durante l'ascolto di questa canzone, scusate la ripetizione, ha pensato a quella scena romanticissima che un po' triste del film Chiedimi se sono felice, uscito nel 2000, quindi 6 anni dopo questa canzone, ma di cui questa canzone spacca cuore, ne è diventata la colonna sonora. È la scena in cui, non mi ricordo se Giacomo o Giovanni, ma non Aldo, stanno a guardare dal finestrino.

0: sono appoggiati al finestrino del treno e guardano il vuoto perché hanno combinato qualcosa di brutto, essendosi entrambi innamorati della stessa donna, ok? Quindi noi ci vogliamo un attimo rialzare da questo momento strappalacrime, spacca cuore, con un messaggio della nostra Angela da Montegrotto. Allora, stamattina vi ho detto che potete salutare le vostre zie, sì, dato che è il compleanno di mia zia, potete mandare i messaggi d'amore, non d'auguri, ma d'amore alle vostre zie, ai vostri zii. Noi siamo anche una radio in favore della verità e quindi l'Angela ci scrive al 335-787-1910. Buongiorno, le mie zie ormai sono andate, ma l'ultima aveva più di 100 anni. Per non restare indietro, approfitto per dare il bentornata alla cervellona. E quindi sta parlando di te, cara Natalia Scalatelli.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
4: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334-88-12-138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
6: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

Questa mattina ci siamo ascoltati Margherita di Riccardo Cocciante e adesso Sara di Pino Daniele. Ci siamo chieste, noi donne, quale nome musicale avremmo voluto avere in base a queste perle della musica italiana, e devo dire Margherita e Sara in base a Cocciante e a Pino Daniele fanno veramente, veramente a gara. Il 2001 su Radio Latte e Miele, mentre arriva qualche vostro messaggio che ci vuole proiettare già nel weekend, in una atmosfera un pochino più festosa, dato che è iniziato il lunedì dell'anno, un lunedì che dura 30 giorni, esattamente come settembre. Ci portiamo avanti perché Nicoletta ci segnala una sagra che arriverà a novembre, è la sagra del Bartolaccio, siamo a Tredozio, spero di averlo pronunciato bene, siamo in provincia di Forlì e parliamo delle prime due domeniche di novembre, vero? Ecco perché ci sono tante sagre, perché alcune non durano una serata ma durano almeno un weekend, se non addirittura più di un weekend. Il Bartolaccio che cos'è? È una sfoglia sottile fatta da acqua e farina, ma farcita con cosa? Con i frutti migliori dell'Emilia Romagna, un ripieno fatto di patate, pancetta, pepe, sale e parmigiano. Ecco, questo è un vantaggio dell'inverno, arrivano anche i cibi più pesanti, quelli che ci fanno sempre sentire in colpa, ma quelli buonissimi. E poi ci scrivono Piero e Felicia, sempre dalle zone attorno a Forlì, Villa Grappa, la sagra della pescaccia, cappelletti e lasagne top. Ci mandano anche una foto di loro due con la maglia della sagra, è vero, c'è il merchandising delle sagre e soprattutto c'è questa cosa per cui tutti i locali, chi vuole, in modo credo a titolo gratuito, fa il volontario e serve e cucina alle sagre d'Italia.

0: fantasia.
1: Io credo che se tu hai tra i 20 e i 30, 35 anni e non hai una zia che ama profondamente Biagio Antonacci, quella zia sei tu. Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Radio Latte Miele. Ancora auguri alla mia zia Stefania e auguri a chi di voi è nato proprio oggi, il 2 settembre, sta ascoltando Radio Latte Miele. È 2 settembre e già ci sembra iniziato da una settimana, perché sono giornate intense, sono giornate di rientro, e vi ho promesso qualche tutorial, qualche modo per prepararci ad avere questo innalzamento di energia. È un consiglio banale, ma vi giuro ci sono delle chicche che non sapevo. Bisognerebbe ascoltare un pochino di più il corpo, il quale a volte innesca delle reazioni spontanee e che non possiamo evitare. Pensate a uno starnuto, pensate al singhiozzo, e lo fa per avvisarci di qualcosa. 9 gesti che fa il nostro corpo, adesso parliamo di questo, che ci vogliono segnalare un problemino o una situazione. Partiamo proprio dal singhiozzo. È una sorta di freno di emergenza per il nostro diaframma, no? Quella struttura tramite la quale respiriamo, quindi una cosa molto importante. Quando mangiamo troppo, quando mangiamo di fretta, quando ingoiamo troppa aria o quando siamo nervosi, il nostro corpo tramite il singhiozzo ci sta dicendo: rallenta, mi stai mettendo troppo sotto pressione. Non lo sapevo, capito? Io non lo sapevo questa cosa del singhiozzo. Quello di cui sono certa è che basta uno spauracchio per farlo passare. Siamo tutti d'accordo? Sì, la scienza è d'accordo.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio gli obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili, tra cui un bambino, e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi. Interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo, al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
5: Spot.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
5: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
6: Perché libera la mente.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
8: Latte Miele. Oh,

una delle nostre grandi hit estive, Irama con Cabana su Radio Latte Miele, mentre noi continuiamo ad esplorare il significato di alcune nostre reazioni spontanee, che non sono quelle che arrivano da uno stimolo mentale, ma arrivano da uno stimolo fisico. È il nostro corpo che cerca sempre di proteggerci di fronte a degli stimoli strani esterni oppure anche interni. Continuiamo, perché è meglio fare esempi che spiegarla questa cosa. Quando è che sbadigliamo? Non è sempre pigrizia. Noi sbadigliamo sì quando siamo stanchi, ma anche quando siamo stressati o irrequieti, e sbadigliare aiuta il cervello a ricevere più ossigeno, infatti apriamo queste bocche infinite, e a rinfrescarsi. A me sembra geniale, cioè io più vado avanti più scopro che il corpo è una macchina naturale e naturalmente perfetta. Poi fare stretching senza un motivo apparente, il tuo corpo ti sta proprio dicendo: ho bisogno di muovermi, è settembre, fallo questo abbonamento in palestra. E se non vuoi la palestra, c'è lo yoga, c'è il pilates, i corsi di danza, insomma trovano una scusetta per prenderti cura anche del corpo. Starnutire è un meccanismo di difesa contro certe cose che ingeriamo tramite l'aria, quindi questo non è niente di strano, ma la pelle d'oca è molto interessante. Questa è la mia chicca preferita. È un'antica reazione istintiva che ti protegge o dal freddo o dalla paura. I minuscoli peli sulla pelle cercano di creare uno strato isolante proprio come negli animali, cioè ti si crea una corazza. Poi vabbè, ora qui sto pensando a tutte le persone che si depilano tutto, anche le braccia, no? Stavo per dire i bracci, ma c'è Natalia in regia, devo parlare per bene. La pelle d'oca che ti causano anche canzoni come questa.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Se sono un meraviglioso errore io, ma se anche un meraviglioso errore tu, ci può scappare una storia d'amore, perché meno per meno fa più, se mi insegna bene la matematica, se mi hanno insegnato bene la matematica. L'ultima canzone di Gianna Nannini, l'ultima novità qui su Radio Latte Miele. Concludiamo con le ultime due reazioni spontanee che crea il corpo davanti a alcuni stimoli interni e esterni e che crea per proteggerci, per farci rientrare nei gangheri. Per esempio le dita rugose quando siamo troppo nell'acqua. Io pensavo servissero per dirci: basta, devi uscire, è finito questo bagnetto, vai a prendere il sole, risuda e poi rientri in acqua. No, no, no, no, no. Quando noi siamo immersi in un liquido, ovviamente la nostra presa, se vogliamo prendere delle cose, diminuisce, perché diventiamo scivolosi. E allora se ti vengono queste rughette, queste creano attrito e noi possiamo prendere le cose attorno a noi. Bellissimo. Finiamo con la reazione fisica, ma anche psicofisica, più famosa di tutte: le lacrime. Anche quando ci sembra che arrivino senza motivo, lubrificano gli occhi. Quando invece arrivano per un motivo che sappiamo, stiamo litigando, siamo tristi, questa reazione mentale diventa anche fisica. Se cerniamo del liquido, perché questo ci spinge a fermarci, cioè se arriviamo alle lacrime, una reazione fisica che vediamo noi, sentiamo noi, ma vedono soprattutto anche gli altri, vuol dire che c'è un problema, ok? Bisogna cercare una spalla attorno a noi oppure una bella canzone.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Che cos'è che secondo l'antologia della musica italiana scende come un bagliore da una stella che guardi? E di stelle nel cuore ce ne sono a miliardi. Riparti il nostro viaggio nel tempo dal 1988.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelli nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

Eppure, per sfangare questo settembre, uno dei mesi più lunghi dell'anno, nonostante conti solo 30 giorni, è lungo più o meno a livello di percepito quanto gennaio, basta ascoltare i testi delle canzoni. E quando additiamo qualcun altro o ci sembra di avere tanti problemi solo noi, ci ricorda Umberto Tozzi nella scorsa canzone che gli altri siamo effettivamente noi. Oppure ci possiamo rifugiare all'interno di una delle più grandi colonne sonore dell'amore italiano. Il terzo millennio iniziava anche così, nel 2001, con i Luna Pop.

0: di Luna Pop su Radio Latte Miele. Nati, ho detto uno dei mesi più lunghi dell'anno. Poi è vero che mi sono mangiata una N, ma voi all'ascolto avete capito. Poi sono Matilde, quella che sbaglia le parole e che voi potete sempre prontamente correggere, come la nostra Natalia dalla regia, al 335-787-1910. Dato il tuo rientro, cara Natalia, e dato quello di cui abbiamo appena parlato, cioè il fatto che il corpo a volte si accorge ben prima di noi, ben prima del nostro segnale mentale che sta succedendo qualcosa, quantomeno di insolito, da cui proteggerci attorno a noi, ti ho portato una bella parolina tedesca, ovviamente molto lunga, che ci racconta proprio questa cosa. Secondo me il corrispettivo italiano è sentire le cose a pelle. A pelle sento che quella persona ha una buona energia, a pelle mi sta proprio sul cavolo, cavolo, ok? Allora, questa parola in tedesco è, che vuole descrivere quella cosa che senti prima di capirla, è Fingerspitzengefühl. Perché ho fatto Ül? Perché c'è la Umlaut, c'è la diesi, i due puntini sopra la U, sono tre parole unite in questa lingua agglomerante che è il tedesco: Finger, dito, Spitze, punta, Gefühl, sentimento. Quindi quando senti qualcosa nella punta delle dita, tu l'hai già captato che c'è un problema. Prego, Nati.
1: Quando ci fa

50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro.

0: Lisa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero, 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
6: Latte e miele.

ancora caldo, piuttosto caldo. In Italia forse sta arrivando un'altra ondata, speriamo l'ultima di questa estate, e allora percepisco ancora di più quanto questa canzone che ci siamo appena ascoltati, che viene da questo inverno, sia una canzone proprio invernale. Cioè ci sono canzoni che parlano della stagione da cui vengono proprio per le atmosfere, sono un pelo più piovose, soprattutto se si parla di Venezia e quindi si parla di acqua. Piazza San Marco, sono, oddio, allora Marco Mengoni, Annalisa, tu pensa? Che poi la conoscerò Annalisa. Certo che la conosco. Scusa, stavo per dire Angelina Mango. Qui fanno tutti i featuring, il terzo millennio funziona così. Stamattina mi sono data la zappa sui piedi, perché vi ho detto, tra poco ricomincia la scuola, oggi è nato uno dei grandi autori classici. Ripassiamolo un attimino questo Verga. Un attimo devo fare, perché ora me ne vado. Faccio subito. Allora, è il primo che ha raccontato l'Italia dal basso, dalle famiglie lavoratrici, le famiglie povere del sud Italia, in un'Italia che era ancora molto frammentata, perché siamo immediatamente dopo l'Unità d'Italia, quando ancora veramente c'era del frammentatismo, che non è quello che ha inventato lui, ha inventato il verismo. Cioè il narratore non interviene nello spiegare come si dovrebbero prendere e interpretare le cose, fa parlare la realtà. Ma soprattutto la cosa che mi piace di più di Verga, che ho ripassato stamattina, figuriamoci se me la ricordo dai banchi di scuola, è l'ideale dell'ostica. Cioè lui è il primo che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento non vedeva il progresso come una cosa necessariamente positiva. Cosa ci racconta l'ideale dell'ostrica? Rimanere legati alla propria famiglia, al proprio guscio, alla propria comunità, a volte è l'unica forma di protezione. A volte quando ci si stacca si rischia di essere travolti, se non mangiati, come un'ostrica, insieme ad un bello champagne. Quindi direi che Verga, se lo volete spiegare ai vostri professori, è colui che ha inventato il modo di dire: ma forse si stava meglio quando si stava peggio?

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: E allora buongiorno anche allo zio Enrico, Enrico De Dola dell'Indiano.
3: È arrivato lo zio.
2: È arrivato lo zio. Oggi abbiamo parlato un po' di zii, Harry, eh?
4: Sì, lo so, lo so. Ti ho sentito.
2: Ah, mi hai sentito? Sì. Hai qualche zio da salutare? Qualche
4: Tutti
2: zia?
4: Tutti i miei zii.
2: Ok, ok.
4: Si chiama Rosanna, uno, sì. Gianfranco. No, poi sì. Non posso fare l'elenco perché altrimenti poi qualcuno si offende.
2: Guarda che quando io apro lo sportello delle dediche, questo microfono non è più solo mio, è di tutta l'Italia.
4: È vero,
2: che ci ascolta.
4: Hai ragione. A mia volta sono uno zio. Quindi posso salutare i miei tre nipotini.
2: Bellini.
4: Che se la spassano in piscina.
2: Dai, dici sti nomi, Harry.
4: Giovanni, Elena e Ilaria.
2: Pensa se non te ne ricordavi
4: uno. Sono nel mio cuore.
2: Allora saluto anche le mie, Lia e Ada e Harry. Se sei d'accordo, io vado.
4: Vai.
2: Va bene?
4: Sì, sì, ci penso io. Prossime 2 ore e mezzo.

0: Emma con Fabri Fibra, oggi è 2 settembre 2026, inizia l'indiano. Io sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30. Fra pochissimo la scheda del giorno, capiremo tutti insieme di cosa parlare oggi. Vi dico solo che si parte dalla Cina. Iniziamo come ogni giorno col nostro ok salute e benessere.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In Italia il cibo non è solo nutrimento, è cultura, conversazione e troppo spesso terreno fertile per i luoghi comuni. Dalla dieta del lunedì alle chat di gruppo sopravvive una collezione di piccoli dogmi che orientano i nostri comportamenti alimentari più della scienza stessa. Fare corretta informazione non è un dettaglio editoriale ma una vera responsabilità, spiega Maria Luisa Barbarulo, ideatrice del portale Vediamoci Chiara, che da oltre 10 anni raccoglie i dubbi delle donne su questo tema. Perché crediamo ai falsi miti? Molti slogan alimentari hanno successo perché sono facili da ricordare. Tuttavia, come sottolinea la nutrizionista Giorgia Attioli, il benessere dipende da un equilibrio generale, qualità, quantità e stile di vita. Tutto il resto è una semplificazione che regge male alla prova dei fatti. Allora vediamo quali sono i falsi miti da sfatare. I carboidrati fanno ingrassare soprattutto dopo le 18, non è l'orario a fare la differenza ma il bilancio calorico totale. I carboidrati dovrebbero costituire il 45% delle calorie giornaliere, come confermano le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute. Saltare i pasti fa dimagrire, al contrario rallenta, in un certo senso, anche se non è possibile rallentarlo davvero, il metabolismo e aumenta la fame nervosa al pasto successivo. I grassi fanno sempre male, esistono grassi essenziali come gli omega 3, indispensabili per il cuore e il cervello, anche quello contenuto, no, l'acido linoleico contenuto nell'olio extravergine di oliva. L'acqua calda e limone al mattino brucia i grassi, aiuta l'idratazione ma non ha alcun potere dimagrante intrinseco. La frutta dopo i pasti fermenta e fa ingrassare, non esistono prove scientifiche a riguardo, conta semplicemente l'introito calorico complessivo. Le proteine si possono mangiare senza limiti, un eccesso proteico può affaticare i reni e sbilanciare la dieta. I prodotti light sono sempre salutari, spesso invece compensano la riduzione di grassi con zuccheri o additivi per mantenere il sapore. L'amaro aiuta la digestione, l'alcol irrita le mucose gastriche e può effettivamente rallentare invece il processo digestivo. Le uova alzano il colesterolo. In persone sane, il colesterolo alimentare influisce solo marginalmente su quello ematico, come confermano diversi studi. Più sudo, più dimagrisco. Il sudore è perdita di liquidi e sali, non di grasso. Il peso perso viene recuperato non appena ci si ridrata. Se faccio sport posso mangiare tutto. L'attività fisica è un'alleata, ma non ha una licenza di eccedere senza criteri qualitativi. Il gelato può sostituire un pasto completo, pur essendo un piacere della tavola, manca dell'equilibrio di fibre e nutrienti di un pasto strutturato. E quindi mi raccomando, non cerchiamo di prendere sempre le scorciatoie, seducono perché promettono risultati immediati e spesso non abbiamo voglia di fare un vero e proprio percorso, ma tante volte sono solo delle bufale. Grazie per essere stati con noi.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Se una radio è libera.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo. Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
7: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
7: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
9: Latte Miele. Latte Miele.
10: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
11: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

questa tribù non è nuova, ci conoscete ormai da un po' i nostri argomenti, a volte leggeri, altre volte meno, no? Cerco di andare a scoprire nel vostro intimo cosa pensate sui vari argomenti. La parola di oggi parte da lontanissimo, è felicità, deriva dal latino felicitas, è legata all'aggettivo felix. In origine però la felicità non era una semplice emozione come la intendiamo oggi, ma uno stato d'animo legato all'abbondanza. Di bellezza in abbondanza, Genova e Napoli ne hanno da vendere.

0: raccontata da due artisti straordinari, due città altrettanto bellissime, meravigliose, Genova e Napoli. Alfa con Gigi D'Alessio, una canzone che hanno interpretato alla grande in occasione della prima giornata di campionato, che guarda caso era proprio Genova-Napoli. Dal campo sono arrivate delle polemiche, ma penso che l'amicizia fra queste due tifoserie non possa essere intaccata da ciò che accade nel rettangolo verde, come si dice. È un po' vecchia come frase, però si chiama così. Partiamo dalla Cina con il nostro argomento di oggi, perché c'è una catena di supermercati che si chiama Pang Dong Lai, ha introdotto il congedo di infelicità. Si tratta praticamente di una misura innovativa che concede ai dipendenti fino a 10 giorni di ferie retribuite all'anno quando si sentono tristi o mentalmente esausti. È una particolarità che risiede nella massima libertà accordata ai lavoratori, quindi la richiesta non richiede dei certificati medici o approvazioni superiori, perché il fondatore ritiene che l'infelicità faccia parte della vita, quindi non debba succedere per forza qualcosa, no, per essere triste. Io immagino in Italia il giorno dopo di una sconfitta, no, della propria squadra del cuore, non vado al lavoro, sono tristissimo. Insomma, in Italia non esiste, scopriremo, una cosa del genere. Però io vorrei farvi una domanda oggi: guadagnereste di meno ma lavorando in un posto sereno e facendo magari il lavoro dei vostri sogni, oppure meglio un lavoro che vi crea pressioni, non vi piace, ma guadagnando di più? Questa è una domanda un po' amletica e io voglio una risposta da voi. 335-787-1910, quindi parola del giorno felicità, argomento del giorno lavoro. A volte non vanno dentro la stessa frase a braccetto.
1: Su Radio La Semiera, l'Indiano con Enrico De Donno.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Dal prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle camere di commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Latte e miele.
8: L'indiano che vola?
9: No, non è un titolo di una canzone, no, è semplicemente la nostra prima mezz'ora che è andata via. Arriviamo al primo viaggio nel tempo. Dal 1962, Sergio Endrigo, la splendida Io che amo solo.

canzone cantata dagli Stadio insieme a Vasco Rossi in questo viaggio nel tempo particolare, perché abbiamo toccato l'anno migliore di tutti, 1984. Voi vi chiederete perché? Perché sono nato io, quindi sono un burlone. No, dai, argomento di oggi è il lavoro, è un argomento toccante, tutti parlano di lavoro, se ci pensate è veramente un argomento molto democratico, perché parlano di questo argomento dai politici fino a noi comuni mortali, davanti magari a una tazza di tè al pomeriggio. No, non siamo a Londra qua, noi facciamo la birretta alle 8 di sera e parliamo di lavoro sempre. Parliamo di lavoro perché a volte ci crea problemi, a volte ci dà brividi, magari facciamo un lavoro che amiamo, un lavoro che ci piace tanto. E la domanda del giorno è molto particolare, perché è: guadagnereste di meno ma lavorando in un posto sereno e facendo il lavoro dei vostri sogni, oppure rimanete lì guadagnando tanto però con tante pressioni, facendo un lavoro che non vi piace, guadagnando molto vero però magari tornando a casa stanchi e stressati? Fate la vostra scelta, 335-787-1910. Tanti sono i messaggi. Intanto saluto Marco da Sondrio. Tutta la vita il posto sereno, lui l'ha scelta in realtà perché lavorava in banca a Milano ed ha lasciato tutto per fare il falegname a Sondrio. Guadagno la metà, mi dice, ma la sera torno a casa con il sorriso. Dall'altra parte, l'altra faccia, non delle donne come cantano Vasco agli Stadio, ma dall'altra faccia della medaglia c'è Alessia da Bari. Vado controcorrente, oggi come oggi servono i soldi, quindi meglio qualche pressione in più per qualche anno e metto da parte un bel gruzzolo e poi ci penso. Arriva Neck, Cuori in tempesta.

dal terzo album in studio di Neck, era 1994, questo bel singolo, Cuori in tempesta, si chiamava Calore umano. A volte ci dimentichiamo di quanto sia importante, e lo è abbastanza, un po' come giocare. Sigla!

0: Telefono in mano, mi raccomando, arriva il terzo indizio settimanale per capire e indovinare dove mi sono andato a cacciare. È un oggetto che dà una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo e c'è il sole. Cambia taglia continuamente. Quando non viene usato è magrissimo, però basta una spinta verso l'alto e si allarga subito. Indizio di oggi: in questo periodo, e io metto tra parentesi ma sottolineato purtroppo, si iniziano a chiudere. 335-787-1910, ditemi dove mi sono nascosto. Ci sarà un indizio al giorno, fino a venerdì, poi la nostra redazione estrarrà chi si aggiudicherà i nostri gadget da portare a casa. Mi raccomando, buttatevi!
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
3: Spot. Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo.

Dal 2009 Tiziano Ferro su Radio Latte Miele si chiama Indietro, questo grande successo. Chi è cintura nera di karaoke? Sicuramente insieme a Sere Nere e a qualche altra, sempre di Tiziano se la porta, eh. Le serate che ti ha risolto, per citare uno dei film più belli di Carlo Verdone, questa canzone. Fine della prima ora dell'Indiano, oggi parliamo di lavoro. Ricordo la domanda, un po' amletica, sta piacendo? Siete intervenuti in parecchi. Guadagnereste di meno lavorando in un posto più sereno, ma magari facendo il lavoro dei vostri sogni? Oppure vi tenete il lavoro in cui guadagnate abbastanza, ma non vi piace proprio un settore particolare, i colleghi sono sgradevoli? Questa è la domanda, fate la vostra scelta. Siamo partiti da questo perché in Cina c'è una catena di supermercati che concede un congedo di infelicità. 10 giorni l'anno tu puoi scegliere di prenderti queste ferie retribuite, poiché triste. E in Italia non esiste questo congedo, esistono ovviamente i congedi per lutto, matrimonio, assistenza a familiari disabili oppure eventi personali o di studi. Esiste però un bonus di disconnessione, non in Italia, state tranquilli, è tra USA e Nord Europa, è il bonus disconnessione, cioè l'obiettivo è semplice, è premiare economicamente i dipendenti che in ferie spengono completamente il cervello, silenziano le notifiche, che ignorano le email di lavoro e quindi si isolano e vengono premiati. E pensare, ne abbiamo parlato ieri, che 100 anni fa non erano neanche previste le ferie di massa. Pensate come cambiano i tempi.

0: DNA.
1: Il ritmo di Gabri Ponte Giovanotti ci porta oltre le due, seconda ora dell'Indiano. Buon mercoledì 2 settembre a tutti voi, sono Enrico, siamo insieme ancora un'altra ora e mezza. Oggi argomento tosto, parliamo di lavoro, tanti sono i messaggi perché la domanda verte sul rapporto tra la felicità e magari anche il tempo libero e sereno e proprio il lavoro. Cambiereste il vostro lavoro per andare a guadagnare meno ma facendo il lavoro dei vostri sogni, o quantomeno andare a lavorare in un ambiente sereno? Fra poco, in questa seconda ora, vi leggerò e vi ascolterò tutti. 335-787-1910.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
4: Non senti che tremo mentre canto.
3: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: Spot. Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo.

0: camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 34, dove se mangia e se beve lui.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Latte e miele.

0: Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale e naturalmente la voce e il sound dei The Colors in questa seconda ora dell'Indiano. Anche per oggi siamo a metà settimana, probabilmente la prima settimana di ritorno alla normalità dopo l'estate, anche se vedo e leggo molti messaggi di ascoltatori che sono al mare. Bravi, bravissimi, beati voi, anche perché ve lo meritate. Per essere in vacanza adesso vuol dire che ad agosto avete lavorato, oppure siete ricchissimi e beati voi comunque. Allora, la domanda di oggi è particolare: lascereste il vostro lavoro che vi dà delle pressioni, in cui però guadagnate abbastanza, per un lavoro che amate, in cui però guadagnereste meno? Emanuela da Teramo ha raccontato un po' la sua vita, ha lavorato ad alti livelli, ha gestito una scuola in Congo e però a quanto pare non è valsa la pena, ha deliberato così.
1: Io sono del tutto convinta che sia molto meglio lavorare con uno stipendio anche più basso, ma in un contesto sereno.
0: Bene, quindi questo è il punto di Emanuela. Sì, io sono d'accordo, assolutamente sì, anche perché non possiamo passare la vita a lavorare, a fare sacrifici e poi arriviamo a 60 anni, ci giriamo e non ci siamo goduti poi l'unica vita che abbiamo avuta. Naturalmente non sto dicendo di non lavorare, bisogna lavorare, però cercare magari, ecco, di arrivare ad un compromesso. Chiara da Lucca: ho 25 anni e per me la tranquillità non ha prezzo, faccio la fioraia a Lucca, guadagno il minimo indispensabile, ma quando vado a dormire la notte dormo 8 ore filate, non ci rinuncerei mai. Saluto anche Roberto da Verona: ho 3 figli e un mutuo qui a Verona, mi piacerebbe fare il lavoro dei sogni ma non posso. C'è il disco Latte e Miele, La città degli angeli, Achille Lauro.

Disco latte e miele della settimana, la bellissima città degli angeli di Achille Lauro. Ogni tre ore ce la possiamo cantare. Ho accennato prima al karaoke e sicuramente lo è diventata, eh? Cavallo di battaglia di molti, così come tante altre canzoni di Achille. Parlando di lavoro, sicuramente non si possono non citare i giovani di oggi. Secondo me, dopo decenni e decenni di un filone che più o meno è andato sempre sulla stessa linea, i giovani d'oggi possono cambiare qualcosa, stanno un po' ridefinendo il concetto, per esempio, di successo lavorativo. Cosa fanno? C'è questa tendenza, rifiutano sempre più spesso le promozioni a ruoli manageriali. Trovano il lavoro perché molti giovani studiano, è inutile che noi facciamo i boomer, critichiamo i giovani, ma siamo stati giovani anche noi e venivamo criticati da quelli che avevano 50 anni, quindi sarà sempre così e probabilmente per sempre, non capiremo mai i valori dei giovani d'oggi perché siamo legati ai nostri, c'è poco da fare. E loro rifiutano le promozioni perché vogliono tempo libero, non vogliono pressioni, studiano, arrivano al loro posto di lavoro e ciao. Questo, secondo me, posso dire, non è neanche così sbagliato. Infatti, a differenza del passato, quando la scalata gerarchica era l'ambizione principale, i giovani lavoratori che davano priorità assoluta al lavoro adesso hanno il benessere mentale come elemento principale. Tempo libero, flessibilità, voglia sì di lavorare, ma concettualmente non dedicare tutta la vita al lavoro. Come nelle canzoni dal 21.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa. Nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino, Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. Deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68. A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Siamo pronti anche in questa seconda ora ad affrontare un altro viaggio nel tempo. Si parte dagli anni 80 questa volta. Senza una donna c'è Zucchero dall'87 e poi Un sorriso gratis ce lo offre il grande Gino Paoli dal 91.

posto di lavoro si può offrire un sorriso gratis. Ridere non costa nulla e spesso veramente può dare anche un sollievo a chi ci sta vicino. Gino Paoli, dal 1991 parliamo di lavoro. Lo saluto Ale, che ha raccontato attraverso un messaggio vocale qual è la sua esperienza lavorativa. Ha trovato finalmente un contratto indeterminato per quanto riguarda un lavoro che ama e consiglia a tutti di fare il lavoro che si ama, perché sembra di non lavorare mai. E Ale, sì, io ti voglio bene, ci sei un ascoltatore fedele di Radio Latte e Miele, ma non è semplice, ecco, quindi sì, è vero, fai bene a consigliarlo, ma non tutti sono così fortunati. Sono fortunati, almeno a livello internazionale, i test lo confermano, quelli che lavorano 4 giorni a parità di stipendio, e tutto questo sta trasformando e rivoluzionando il mondo del lavoro. I risultati parlano chiaro, la sindrome da burnout sembra sparire nel 70% dei casi. Lavorare meno però non significa produrre meno, questo dicono i test, però ottimizzare il tempo eliminando inefficienze e per esempio riunioni inutili. Giorno libero extra permette un recupero psicofisico reale, sembra che riduca anche l'assenteismo e migliori la concentrazione nei giorni operativi. Chissà se e quando arriverà in Italia stabilmente, noi siamo qui ad aspettare. Dal 2009 Alessandra Amoroso, Senza Nuvole.

Senza nuvole, Alessandra Amoroso dal 2009, è quello che speriamo per i prossimi giorni, o quantomeno se dovesse piovere, che non facesse il disastro che ha fatto a Brescia e Cremona nei giorni scorsi. Mandiamo un grande abbraccio alle popolazioni colpite da questa grandine, che non sembrava neanche grandine, sembravano palle da tennis, in alcuni casi anzi da basket, una cosa mai vista veramente, tetti distrutti, più di 10.000 macchine danneggiate, persone ferite, perché se ti ritrovi sotto quel bombardamento lì di grandine veramente rischi anche di farti male. Oggi è 2 settembre, omaggio dall'almanacco dovuto per Pierre de Coubertin, che scomparse il 2 settembre del 37, pedagogo storico francese noto come il padre dei giochi olimpici moderni. Era nato a Parigi nel 63, ovviamente dell'Ottocento, da una famiglia aristocratica. Dedicò la vita alla riforma dell'educazione fisica, convinto che lo sport fosse uno strumento universale di sviluppo e pace. Tra l'altro, tra le curiosità, partecipò in segreto alle Olimpiadi del 1912 sotto pseudonimo, vincendo la medaglia d'oro in letteratura con lode allo sport per suo espresso volere testamentario. Il suo cuore è sepolto ad Olimpia.

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Latte e miele,

0: Primo da dal 2011, il loro tappeto di fragole. Fine della seconda ora, noi che facciamo? Giochiamo! Dai, dai, dai!
1: Telefono pronto e gioca con l'indiano. C'è l'indizio che ti guida da me. Oh, yeah. Ti piace giallissimi, abbiamo in mano. Se scrivi esulti e sei il re.
0: Quello è l'obiettivo, esultare con il telefono in mano sentendosi dei re. Perché i re vestiti di giallo, un giallo latte e miele con i nostri gadget, sono i re più belli. Basta indovinare dove mi sono nascosto. Un indizio al giorno. Siamo arrivati al terzo. Oggi è mercoledì. Vi ho detto lunedì che questo oggetto dà una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo e c'è molto sole. Cambia taglia continuamente. È snello quando non viene usato, diventa magrissimo, però basta una spinta verso l'alto e si allarga subito. In questo periodo, indizio di oggi, si iniziano a chiudere purtroppo questi oggetti. 335-787-1910, come dice la nostra bellissima sigla. Telefono in mano, vi sentite un re, buttatevi, rispondete.
2: L'indiano con Enrico Di Donà.

0: 14:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: parlare d'amore.
1: Una delle canzoni più belle, secondo me, di questo periodo è di Saif, si chiama Parlare d'amore. Buon mercoledì 2 settembre a tutti, questa è Radio Latte Miele. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora, battute finali. Vi ricordo la domanda di oggi: guadagnereste di meno ma lavorando in un posto più sereno e magari facendo il lavoro dei vostri sogni? Oppure no, siete conservatori, siete attaccati ai soldi e soprattutto alle necessità, vi tenete il lavoro in cui guadagnate abbastanza bene però vi dà pressioni, tornate a casa stanchi, sfranti, sono due partiti, schieratevi. 335-787-1910.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Spot, hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
12: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
13: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
14: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
15: Latte Miele.

0: Vieni ragazzo, dai.
1: Latte e miele.
2: Allora vieni con me.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

Pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele, Tommaso Paradiso. Agitare la Coca-Cola non si fa, perché poi fa psh, sì, vabbè, anche il rumore adesso. Ma che deriva è? Buon mercoledì 2 settembre, questo è l'Indiano. Siamo insieme un'altra mezz'oretta. C'è una risposta dei lavoratori anglosassoni. Si parla di lavoro oggi, ai mandati aziendali di rientro in presenza. Si chiama coffee badging. E la tattica è semplice. Cosa si fa? Si va in ufficio, si strisce il tesserino, si prende un caffè con i colleghi per registrare ovviamente la presenza al lavoro, e poi si torna a casa a lavorare con calma. Questo fenomeno evidenzia però una cosa sgradevole, cioè una sorta di frattura tra la dirigenza e i dipendenti. I manager impongono la presenza fisica in ufficio credendo di aumentare l'efficienza, ne abbiamo parlato prima, no, di queste credenze qui, e i lavoratori invece dimostrano che l'ufficio è diventato un luogo di pura rappresentanza. Cioè il coffee badging dice: io vado al lavoro come vuoi tu, brindo con le tazzine di caffè, torno a casa e ti dimostro che sono operativo ed efficiente lo stesso. Infatti le aziende, sembra, abbiano un fatturato identico sia se i lavoratori sono in smart working sia se sono in ufficio. Anzi, i lavoratori dicono ai manager e ai dirigenti: guardate che se siamo gomito a gomito con gli altri perdiamo più tempo, quindi occhio. Ariete, Angelina Mango, Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Il ritorno di Ariete sulle scene lo fa con Angelina Mango e questa splendida Che bella vita. Ultimissimissime battute finali dell'indiano di oggi. È stato il mercoledì 2 settembre, orario del pranzo, primo pomeriggio, vi lascio in ottime mani. Sta bussando, fra pochissimo gli do il benvenuto Andrea D'Agostino, la sua arena latte e miele, fino alle 5:30. Oggi argomento succulento, siete intervenuti in tanti, abbiamo parlato di lavoro, vi ho chiesto se guadagnando meno andreste a fare un lavoro che amate di più oppure rimanete a guadagnare abbastanza facendo un lavoro che non vi piace. Un pochino equilibrata la situazione, purtroppo i soldini servono perché purtroppo la vita costa sempre di più, e quando la melanzane, le banane e il caffè costano sempre di più e si guadagna uguale, insomma, può diventare un problema. Vi ringrazio, l'appuntamento è a domani con l'indiano, sempre alle 13. Ultimo disco insieme, quello di Elisa, splendida voce, L'anima vola.

0: Mondiale su Radio Lattemiele. Radio Lattemiele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.

da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro, batte forte sempre.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Latte e miele.

0: Ed eccoci qua, un volto nuovo, finalmente un volto amico.
1: E ciao, buongiorno Enrico.
0: Andrea, ciao. Il tuo lavoro del cuore, bellissimo.
1: È questo il mio lavoro del cuore con i nostri ascoltatori e la musica.
0: Ciao.
1: Ciao Enrico, a domani.

incomincia con Gianna Nannini e i Maschi questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele, mercoledì 2 di settembre. Ciao a tutti, benvenute cari amici e cari amiche. Questa è il vostro spazio, la vostra area di relax assoluto, l'isola proprio posizionata in mezzo al pomeriggio che si chiama Arena.

tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, pronto a condurvi in una nuova puntata di... Sono arrivato leggermente corto, quindi ho dovuto allungare un po' il finale. Va bene, ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci qua, anche oggi le nostre due ore insieme tra le 15.30 e le 17.30, per chi magari si fosse riunito a noi proprio oggi in questi giorni. Questo è il palinsesto nuovo, ci sono un po' di cambiamenti rispetto all'anno scorso e noi ci siamo spostati leggermente più avanti, quindi iniziamo dopo, ma finiamo anche dopo, alle 17.30. 335-787-1910 è sempre questo il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Avviso subito ai gentili ospiti e naviganti: sappiate che tra poco c'è un bel regalo per voi, quindi segnatevelo e salvatelo in rubrica al 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp. Una bella canzone da karaoke questa, Mina Celentano.

Sono Mina e Celentano con Acqua e Sale, una canzone che io lo so, l'avete cantata dall'inizio alla fine, perché volenti o nolenti la sappiamo più o meno tutti a memoria. Grande classico da karaoke, cavallo di battaglia per molte coppie uomo-donna alla ricerca di una canzone da cantare insieme, e questa proprio si sposa alla perfezione. Ciao a tutti, buon mercoledì pomeriggio 2 di settembre. Ci sono dei regali per voi al 335-787-1910, se ancora non l'avete fatto. Il numero è questo qua per i vostri messaggi su WhatsApp. E oggi arrivano due biglietti dei Negramaro.

0: biglietti per andare a vedere i Negramaro. La sera è quella di martedì 8 di settembre a Segrate, provincia di Milano, al Parco della Musica, uno degli ultimi concerti dei Negramaro di questa stagione 2026, prima dell'annunciatissimo stop per riprendere le energie, ricaricarsi e trovare nuova ispirazione. 8 di settembre è un martedì sera a Segrate, al Parco della Musica, vi aspettano i Negramaro. Quindi 335 787 1910, questo è sempre il numero e la chiave per entrare qua da noi su Radio Latte e Miele. Con WhatsApp basta scrivere Negramaro e i biglietti potrebbero essere i vostri.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
5: Spot. Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
11: Latte e miele.

E alla fine sono capitati proprio anche in programmazione musicale in questo pomeriggio di Arena, in Negramaro con Estate su Radio Latte Miele. E proprio dei Negramaro vi volevo parlare, perché oggi facciamo un bellissimo, bellissimo regalo. Due biglietti, uno per voi e uno per una persona che vi sta vicino, un amico, un familiare, un figlio, chi volete. Potete anche regalarli, non è necessario che siano proprio per voi. Due biglietti per andare a vedere i Negramaro nella loro data dell'8 di settembre, martedì sera, al Parco della Musica di Segrate. Come fare a ricevere questo bel regalo? Come sempre è facilissimo, perché sapete che Radio Latte Miele è una delle radio più generose d'Italia. 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp. Basta scrivere Negramaro che i biglietti potrebbero arrivare proprio da voi.

0: 15:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio 2 di settembre. Ciao, benvenuti. Siete arrivati adesso? Punto di domanda. Bene, siete arrivati nel momento giusto. Questa è Arena Latte Miele, anche oggi insieme tra le 15.30 e le 17.30, due ore rotonde per raccontarci come sempre tante belle cose. 335 787 1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Vi dico subito che parleremo tra poco di Una notte con le stelle. Mancano pochissimi giorni, oggi è mercoledì, invece questo fine settimana alcuni di noi qui in radio lo passeranno a Malta per questo grandissimo evento, grandissimo concerto di cui noi siamo molto felici come sempre di essere radio partner con Loredana Bertè, Fausto Leali, Raff, Patti Pravo, il cast dei Professori di Amici, un sacco di bella roba, tutta quanta in una sola sera. È Una notte con le stelle, il grande show che ogni anno intrattiene il popolo maltese e non solo, anche tanti turisti. Ne parleremo tra poco insieme ad alcuni amici della Gazzetta di Malta, un giornale fatto da noi italiani emigrati poi a Malta, e sentiremo proprio da loro come sono le emozioni prima di questa grande serata.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, serie viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: I want it to be free!
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
11: Se una radio è libera. 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
12: Perché libera la mente.
13: Latte Miele.

0: mia,
1: latte e miele,
0: ed una casa bianca in mezzo al blu.
1: Latte e miele.
2: Voglio andare a casa.
3: La casa dov'è?
2: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
4: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Edoardo Bennato e ogni settimana su Radio Latte Miele. Mancano solo 3 giorni, conto alla rovescia iniziato e cresce anche l'attesa per Una notte con le stelle. Ne parliamo insieme a Federica Bovio della Gazzetta di Malta. Ciao Federica, benvenuta su Latte Miele.
1: Ciao Andrea, grazie mille, è un Ciao. Piacere essere qui con voi.
0: Buongiorno e benvenuta, ma un piacere anche per noi, anche perché poi alla fine tra 3 giorni ci vediamo. Quindi...
1: Sì, infatti finalmente abbiamo atteso 2 anni dalla prima edizione, quindi siamo pronti e belli carichi.
0: Allora, com'è un po' il mood, l'ambiente a pochissimi giorni dall'inizio di uno degli eventi musicali più grandi che ci sono sull'isola di Malta?
1: Allora è tutto in lavorazione, sì. Ormai stanno lavorando sodo per il palco, infatti è già bellissimo, abbiamo già iniziato a vedere un po' dietro le quinte, sì, mm-hmm. sì. E la gente è super entusiasta di questo evento, infatti ci sono i cartelloni per le strade di Malta che con tutti i volti dei vari sì. ospiti attesi, gli italiani a Malta quindi sono super entusiasti, non soltanto gli italiani perché mm-hmm. sappiamo i maltesi sono molto legati all'Italia, infatti. Hanno un rapporto molto stretto con loro e sono legati anche a questi artisti che hanno fatto la storia ovviamente della canzone italiana.
0: Beh, tantissima, sono degli artisti, dei nomi veramente incredibili. Se era difficile riuscire a superarsi dopo la prima edizione, con questa ci si è superati veramente alla grandissima, anche perché lo ricordiamo, non ci saranno solo i 4 artisti in cartellone, certo. che sono Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e Patti Pravo, ma ci sono anche delle belle sorprese che però io direi ce le teniamo per tra pochissimo. Federica, se sei d'accordo.
1: Certo, certo.
0: Va bene, dai. Intanto ne ascoltiamo un'altra, anche questa è una novità. Julie con Bresh, la loro nuova canzone si chiama Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia, insieme a Brescia, novità con Serenamente su Radio Latte Miele. Noi intanto siamo ancora in collegamento con Federica Bovio di La Gazzetta di Malta. Abbiamo detto il cast, sicuramente i maltesi e tutti quelli che verranno all'evento hanno grandissime aspettative. Però ci sono anche delle grandi sorprese, ad esempio ci sono parte del cast dei Professori di Amici, Ambrangiolini, insomma c'è veramente tanta roba. Qual è anche lì la sensazione su personaggi non musicali ma magari attoriali o della televisione a 360 gradi?
1: No, i maltesi sono sempre stati abituati anche a vedere la TV italiana, quindi sono legati non soltanto alla musica, perché comunque erano legati a programmi come Sanremo,
0: certo.
1: Ma sono sempre stati legati anche al famosissimo Le ragazze di Onella Rai, quindi
0: sì.
1: Ambrangiolini è tra gli ospiti più attesi, poi comunque La squadra di Amici, è un programma molto seguito anche qui, quindi assolutamente sì. E poi vabbè, lo posso dire, ci sarà anche Raul Bova, Cristiano Malgioglio, quindi sono comunque tutti personaggi sì italiani, ma che per Malta comunque sono molto importanti e sono molto conosciuti, quindi c'è tanto entusiasmo.
0: C'è sicuramente molta frenesia, ecco, in questo momento un po' me la immagino. Comunque Malta, le volte che sono stato a Malta, ho sempre avuto quella sensazione di grande pacificità, serenità, nonostante tutto. Forse in questi giorni c'è un po' più di agitazione, ecco, me la immagino un po' così.
1: Sì, non vedono l'ora, anzi comunque tutti quanti che sono ancora a caccia degli ultimi biglietti disponibili poter partecipare. Noi stiamo seguendo, essendo comunque un punto di riferimento per gli italiani qui sull'isola, anche con la Camera di Commercio italo-maltese, ci stiamo occupando anche di questo, quindi siamo pronti a dare informazioni sull'evento, dove acquistare biglietti.
0: Ecco, a questo proposito ricordiamo anche il bellissimo lavoro che fate su Gazzetta di Malta, perché ne vale la pena. Raccontaci un po' anche in vista dell'evento cosa troveremo poi sul vostro sito.
1: Allora, noi saremo lì presenti all'evento anche per promuovere il concerto qualche ora prima, svelandovi anche qualche piccola sorpresina dietro le quinte. E abbiamo anche lanciato il nostro contest, quindi so che anche voi avete fatto diverse iniziative
0: per promuovere
1: l'evento, e abbiamo effettivamente lavorato anche noi su questo, coinvolgendo un po' il pubblico maltese, spingendolo anche un po' a mettersi in gioco e magari a cantare una canzone dei quattro artisti e a pubblicarla sui loro social per ottenere i biglietti. Sì.
0: Stupendo.
1: Quindi è stato molto simpatico. Tra oggi e domani pubblicheremo anche i vincitori. Abbiamo coinvolto diversi partner. L'attesa si fa sentire, ma sono tutti molto entusiasti.
0: Benissimo. Allora io ti ringrazio davvero tantissimo, Federica. Ci vediamo questo fine settimana a Malta con Una notte con le stelle. Grazie a Federica Bovio.
1: Non vediamo l'ora.
0: Ciao, un grande abbraccio. Ciao Federica, ciao.
1: A tra poco.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batte tu animale, batte come
0: Pansoleali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto. A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra Di Marco.
6: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
8: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
7: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
8: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
7: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Abbiamo parlato tantissimo di Malta, di musica, di tante belle cose. Tra poco invece parliamo di film e vorrei sapere se voi avete in mente un film che proprio vi rinfresca il cuore ogni volta che lo vedete. 335 787 1910.

Eros Ramazzotti e l'Aurora su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio 2 di settembre. Di nuovo ciao a tutti e benvenuti. 335-787-1910. Questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, scritti, vocali, ciò che preferite. La domanda di questo pomeriggio è una sola: qual è quel film che rivedete e tutte le volte vi toglie un peso da dosso? Veramente quel film che potremmo chiamare un po' il comfort film, quel film che ci fa veramente sorridere, ci solleva magari quando il periodo è un po' così cos'ha, e allora anche quando magari lo vedi che passa in televisione, stai scanalando, ti fermi lì perché sei rapito e lo vuoi assolutamente vedere. Vi dico il mio? Frankenstein Junior, film meraviglioso che mi fa sempre un sacco ridere e lo trovo geniale ogni volta che lo rivedo. Ne parliamo perché, non so se l'avete notato, ma sempre più spesso ci ritroviamo quasi sempre a guardare più o meno

stesse cose, no? Che sia un film, che sia una serie TV, raramente ci avventuriamo in cose nuove. Non tanto perché siamo diventati più pigri, ma c'è anche qui una spiegazione interessante che ci fornisce, come sempre, degli studi e la psicologia. Ma ve la racconto meglio tra pochissimo. Intanto c'è un'altra bella canzone che sta per arrivare. Questa volta ritorniamo ai primissimi anni del 2000, e in questo caso potremmo anche fare un parallelo. Anche molto spesso le canzoni che ascoltiamo sono quasi sempre le stesse, perché siamo sempre un po' degli animali abitudinari. Lui è Ligabue e questa è La mia vita su Radio Latte Miele.

Ligabue e questa è la mia vita su Radio Latte Miele. Nel frattempo al 335-787-1910 alcuni dei messaggi che sono arrivati negli ultimi minuti. A proposito del film, quel film che rivedreste e rivedrete e rivedreste un milione, un miliardo, due miliardi di volte, perché è proprio quel film che vi toglie ogni peso dall'anima. Primo messaggio arriva da Marco: ragazzi, ogni volta che ho una brutta giornata rivedo Mission Impossible, il primo. Bellissimo film, quella suspense incredibile, tutte quelle evoluzioni, quelle colpi di scena, veramente molto bello. Un altro, qua passiamo invece ai cartoni animati, perché Giuliana ci racconta: io ogni anno a Natale rivedo il Re Leone, ogni volta sempre lo stesso film, è diventato un rito anche per la mia famiglia. Proprio questo è il senso un po' anche di rivedere e rivedere e rivedere molto spesso sempre lo stesso film, perché un po' ci aiuta anche in tante cose. Ad esempio, non avere quasi sempre quella pressione mentale di scoprire cosa sta succedendo non va sempre bene. Ci sono delle occasioni in cui abbiamo bisogno di essere tranquilli, un po' rasserenati da qualcosa che abbiamo già visto. Sapere già cosa succederà non è un malus nel rivedere un film già visto. Anzi, a volte è proprio quello il beneficio: sapere rivedere i dettagli, come si arriva nel momento della trama a quel punto che è il vostro preferito, e scoprire magari ogni volta che rivedete la stessa pellicola dei dettagli nuovi, dei particolari nuovi che magari prima non avevate notato. 335-787-1910, qual è quel film che ogni volta che lo rivedete vi piange il cuore?

0: una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la
1: mente. Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
3: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
3: Globo Biancheria, per la tua casa.
2: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano a Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano a Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi

0: Abbiamo ritrovato anche Francesco Gabbani con Viceversa su Radio Latte Miele, e l'argomento di questo pomeriggio insieme sono proprio quei film che ogni volta che li vedete passare alla televisione vi dovete fermare perché vi piace talmente tanto che, boom, all'aria tutti i piani. Ci manda questo messaggio, eccolo qua, Andrea, che dice: il mio film del cuore è Amici miei, lo guardavo con mio padre quando ero un bambino e rido ancora a crepapelle. Amici miei, film favoloso, bellissimo, tutti quei neologismi che sono stati inventati da quel film ancora oggi in uso, come la famosa supercazzola, no, per dirne uno. Dai, intanto però parliamo anche di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal tennis. Gli sono volute 4 ore e 55 minuti ad Alexander Zverev per avere la meglio su uno stoico Lorenzo Musetti in un primo turno davvero folle dello US Open. Sonego va avanti 2-1, gioca un tennis di grande attacco, ma poi sul più bello il quinto set va proprio al tedesco. Va bene anche Cobolli, che batte Comensagna in 5 set. Passano il turno anche Matteo Bellucci e Lorenzo Musetti. Nel tabellone femminile invece occhi puntati sul derby tutto italiano tra Jasmine Paolini e la qualificata Lucrezia Stefanini. La pallavolo, questa sera c'è il quarto di finale che vede le nostre azzurre contro la Svezia, in programma, come dicevamo, questa sera alle ore 19. Dopo l'ottima performance contro la Bulgaria agli ottavi, le azzurre sono chiamate a confermarsi contro una squadra che però hanno già battuto sempre negli ultimi 9 incontri. La Formula 1 si avvicina il weekend di gare a Monza per il Gran Premio d'Italia da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Ferrari molto attesa davanti al proprio pubblico e gara di casa anche per il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli. A proposito di Antonelli, riceverà una penalità per la sostituzione di una parte del motore e per questo motivo partirà dal fondo della griglia di partenza. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.

0: piazza vuota.
1: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga in questo mercoledì pomeriggio, ormai quasi sera. Ciao a tutti e benvenuti su Radio Latte Miele, io sono Doug e questa è Arena, dove i protagonisti, come sempre, siete voi con i vostri messaggi. Al 335-787-1910 vi chiediamo tutti i giorni di scendere un po' qua in campo, raccontarci le vostre esperienze, anche perché oggi parliamo di cinema, soprattutto perché proprio oggi inizia quello che è l'evento che riguarda questo mondo meraviglioso a Venezia, in Italia. Parte questa sera con le primissime proiezioni e poi si prolungherà fino alla fine della prossima settimana. Al 335-787-1910 però vi abbiamo chiesto, e ci stanno arrivando tanti messaggi proprio su questo argomento, qual è quel film che riguardereste all'infinito e all'infinito e all'infinito, quasi come un rituale di benessere. Allora parto dal messaggio che arriva da un nostro grandissimo amico David dagli Stati Uniti. Buongiorno signor D'Agostino, ciao. Ciao David, buongiorno a te. Il film che posso guardare tante e tante volte è La vita è bella con e di Roberto Benigni. Nonostante le circostanze, lui ha fatto di tutto per proteggere la sua famiglia. È verissimo, è un film meraviglioso che fa sia ridere che piangere, quindi diciamo prende un po' tutto quanto. Poi un altro messaggio che arriva questa volta da non si firma, però noi lo leggiamo lo stesso. Io rivedrò sempre Mediterraneo, unisce tutto ciò che amo. In effetti è un film bellissimo, meraviglioso, da Oscar, tant'è che poi è riuscito a vincere anche questo bel riconoscimento. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Qual è quel film che rivedreste un milione di volte?
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo mentre canto.
4: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
6: Spot. No, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
0: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Annalisa e la sua canzone estiva su Radio Latte Miele in questo mercoledì 2 settembre, dove proprio questa sera inizia il Festival del Cinema di Venezia. In realtà si chiama Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia, questo è il nome completo e ufficiale. E a proposito di questo, abbiamo iniziato parlando proprio di film e quelli che rivedreste un milione di miliardi di volte all'infinito e non vi stanchereste mai. Ve ne leggo qualcun altro, questo arriva da Lucia da Seregno. Buon pomeriggio, io guardo sempre Mary Poppins, bellissimo, stupendo, penso di averlo visto in 47 anni 40 volte, è allegro, leggero e adoro la sua borsa magica. Che bello, grazie Lucia, è stupendo questo messaggio. Ve ne leggo un altro da parte di Piero. Piero è più avanti in realtà rispetto alla media, perché di solito andiamo sempre un po' a pescare quei film anni 80, anni 70, invece Piero è modernissimo. A me piace Avatar, il primo. Bravo Piero, è un bellissimo film, tra l'altro, veramente bello, ti prende proprio ed è uno anche per me uno dei miei preferiti, uno di quelli che vedo più volentieri. Abbiamo iniziato parlando proprio di questo, parlando di cinema, perché dicevamo oggi comincia la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e partirà questa sera con il primo red carpet, che come sempre è il momento più atteso, più dei film, cioè dei film ci interessano fino a un certo punto, ma il red carpet, ragazzi, quanto ci piace il red carpet. Questa sera, tra l'altro, c'è un grandissimo ritorno a Venezia, perché lui già si era sposato proprio a Venezia. Questa sera riceverà il leone alla carriera il signor George Clooney, che con l'Italia ha un bellissimo rapporto. Intanto c'è il disco Latte Miele di questa settimana, lo abbiamo affidato ad Achille Lauro ed è La città degli angeli su Latte Miele. Angeli

Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte Miele, anche se Venezia in questi giorni diventa la città delle star internazionali del cinema, con tantissimi attori stranieri che verranno nel nostro paese, verranno a Venezia per presenziare alla primissima proiezione del loro film. Ce n'è tantissimi e per molti è proprio questa l'attrattiva vera, cioè vedere i propri divi del cinema da vicino. Mi ricordo un paio di anni fa, quando c'era stata Lady Gaga al Festival del Cinema di Venezia, il delirio più totale. Vi faccio qualche nome internazionale. Quest'anno ci sarà George Clooney, come già citato, ci sarà Russell Crowe, ci saranno i fratelli Gallagher, Liam e Noel per il documentario sugli Oasis, Orlando Bloom, Penelope Cruz, Robert Pattinson, perfino Al Pacino ci sarà questa edizione del Festival del Cinema di Venezia, quindi star a più non posso, oltre ai tanti attori italiani che conosciamo molto bene: Valeria Golino, Alessandro Borghi, Valerio Mastrandrea, Anna Foglietta e tantissimi altri che saranno presenti con loro film proprio durante le settimane prossime. Vi leggo qualcun altro dei messaggi, perché eravamo partiti con questo argomento proprio parlando di film e di tutti quelli che ci fanno un po' venir voglia di rivederli un miliardo di volte. Ve ne leggo un paio, ad esempio questo arriva da Marco da Pianiga in provincia di Venezia, che quindi sa bene il casino che c'è in questi giorni in zona. Dice: per me il film perfetto è Ritorno al Futuro, il primo, giusto? Un film meraviglioso, anche quello è uno di quelli che inserirei nella lista, che guarderei a volte tantissime e a ripetizione. Un altro che qua mi munisco, perché è anche uno dei miei film preferiti in assoluto, il mio cartone preferito assolutamente, ed è Toy Story. Bellissimo.

stasera quasi quasi. Bellissimo, Toy Story è fantastico. È bello parlare di film, è bello parlare di cinema, questi sono i vostri gusti e tra poco invece ci salutiamo.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
6: Spot.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
11: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
12: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
14: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
15: E alla fine è il momento di aprire il bar. Puliamo il bancone che c'è Edo. Ciao Edo.
16: Che oggi ne abbiamo bisogno.
15: Puoi fermarti, open bar per te.
16: Ed è solo mercoledì.
15: Mamma mia, che disastro. Ciao Edo, buona serata a tutti. Ciao,
16: ciao, ciao. Daga, domani.

che io su di lui avrei pure un aneddoto, perché eravamo a Malta, Una notte con le stelle, concerto che tra l'altro andrà in scena sabato, io c'ero nel 2024 con il mio DJ set, e alla fine del DJ set scambiai un po' di chiacchiere con lui, lo facemmo anche la mattina in conferenza stampa, e poi ci siamo bevuti un gin tonic insieme, e lì ho scoperto delle cose incredibili. Una persona totale, Riccardo Fogli, iniziamo con lui la puntata di oggi di Open Bar, pagando

in mia compagnia. Sono Edo, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Anche oggi, immaginatevi, no? State tornando a casa, ci sono io seduto sul sedile del passeggero, o se state viaggiando in coppia, sono proprio nel sedile di mezzo, quello del rompiscatole, che però sta con voi fino alle 20. Spero quantomeno di farvi piacere. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Primo bilancio, siamo arrivati al giro di boa della settimana, come piace dire a qualcuno. Quindi quel punto della settimana in cui non siamo né troppo vicini all'inizio, ma non siamo nemmeno così vicini alla fine. Certo che forse a questo punto siamo più vicini alla fine della giornata, alla fine della settimana, scusate, rispetto che all'inizio. Comunque, noi cerchiamo di tenere alto il mood, lo facciamo con una bella canzone del 1997, la prima di oggi, firmata 888.

0: Tieni il tempo con le gambe e con le mani. Questi erano gli 883 su Radio Latte Miele. Buon tardo pomeriggio, è aperto l'open bar di Radio Latte Miele. Stiamo insieme fino alle 20. Io mi chiamo Edo, super piacere. Qualora non ci fossimo mai incontrati, questo è un programma dove si parla di qualsiasi tipo di cosa, soprattutto durante un open bar. C'è una certa a fare dei discorsi che se solo potessi parlarne in radio, ma non credo, sarebbe la sede più adatta. Partiamo da una notizia di sport appena finita da poco la partita di Coppa Italia tra Sassuolo e Frosinone, 1-1 dopo i regolamentari. Il Sassuolo è passato ai rigori, il Frosinone paga gli errori di Amei e di Asa e quindi sarà il Sassuolo ad accedere agli ottavi di finale. Coppa Italia che tra poco vedrà iniziare un'altra partita. Alle 18 scendono in campo due squadre di Serie A, Udinese e Venezia.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
6: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Terme di Acqua Santa. Benessere naturale con acque solfure, salse e solfate. Cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa con piscina termale. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

quando in discoteca partono canzoni come questa, a te di Jovanotti, di solito o si fa il momento con le torce al cielo, oppure si accendono proprio le luci del locale perché la serata sta finendo. Per quanto riguarda noi invece la serata deve ancora iniziare, state ascoltando Radio Latte Miele, ciao a tutti, io mi chiamo Edo e magari condivido con voi una cosa del fine serata che è quella del mangiare. Non so quanti di voi, anche quando erano più giovani o se ancora andate in discoteca a fine serata, avete una fame che vi mangereste pure, non so, un dirigibile, veramente qualsiasi cosa trovate davanti che sia un minimo commestibile, non vi fate problemi a ingerirla. Ci sono cibi e snack molto particolari che arrivano dal mondo, per esempio in Brasile sono entrate in commercio delle barrette di cioccolato, voi direte, top, con dei sapori abbastanza bizzarri. Per esempio c'è una barretta caramello e pancetta, insomma, non so, non me la immagino come combo, perché la pancetta è molto salata, il caramello gusto strano. Vabbè, ci sono le patatine al cetriolo, forse meglio però della combo cioccolato e pancetta. Non so, comunque, occhio a cosa ingerite, occhio a cosa mangiate. Domanda, siete più team salato o team dolce a fine serata? Perché io ad esempio mi mangerei un sacco qualcosa di dolce, e le graffe piuttosto che il bombolone, una bella brioche, però deve essere piena di qualsiasi cosa. C'è chi invece affogherebbe i propri dispiaceri di una serata

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: A ritmo di flamenco, magari senza la paranoia. Sicuramente con la voce di Samurai J. Buonasera, state ascoltando Radio Latte Miele e aperto l'open bar. Dietro il bancone, per il momento, ci sono io, che mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Se poi a un certo punto c'è qualcuno che vuole sostituirmi perché dice no, dai Edo, cioè, fermati un po', vai, bevi Edo anche tu, a me farebbe anche super piacere. Di che cosa si parla in questo open bar? Beh, di un sacco di cose, c'è la chiacchieriamo del più e del meno, notizie assurde che arrivano dall'Italia e dal mondo. Se volete le potete anche colorare con i vostri messaggi al 335-787-1910 ed è un open bar che può essere in realtà ascoltato in qualsiasi parte del mondo, perché noi non siamo solo in FM, non siamo solo in DAB, ci potete ascoltare anche con il nostro sito lattemiele.com dalla sezione streaming e abbiamo anche un'app gialla e soprattutto gratuita. Non avete alcun tipo di scusa, dovete, anzi se vi va, rimanere in nostra compagnia. Tra poco parliamo di notizie che arrivano dal Giappone e che hanno come oggetto delle abitudini incredibili.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che cambia.

0: Onero, 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero, 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
7: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Latte Miele in questo mercoledì 2 settembre. Mi sono dimenticato di una cosa. Tanti auguri a mia cugina Marianna, che oggi fa gli anni. Non gliel'ho fatti anche in radio, tesoro. Compie 22 anni. Sì, 22 anni, anche se non si dice l'età di una ragazza, però è giovanissima. E quindi le voglio un bene dell'anima. Torniamo a parlare di abitudini incredibili, cioè, o meglio, iniziamo a parlare di abitudini incredibili che arrivano dal mondo. Ci stacchiamo dall'America, ma nemmeno di troppo, perché andiamo in Canada. Pensate che ci sono degli autobus che, quando sono completamente pieni, scrivono sul parabrezza: scusate, siamo al completo. Cioè, nel senso, dai, però ci dispiace, siamo al completo. Sono autobus molto educati, altro che i nostri, tipo, i nostri non lo scrivono nemmeno al completo, almeno a Milano non credo. Cioè, praticamente tu rimani schiacciato come una sardina all'interno di un vasetto di latta e rimani lì. Invece in Canada ti dicono: no, guarda, scusate, abbiate pazienza, siamo al completo. E rimaniamo sempre nel continente americano e rimaniamo sempre in strada. Ci sono praticamente degli attori che, quando tu parcheggi male, vengono vicino a te, ti insultano, sono vestiti da coni. Cioè, praticamente, se tu parcheggi male, ogni tot sono questi attori vestiti da coni che sono nascosti e dicono: ehi, mi ho parcheggiato male. Che scena è? Ma che scena è? Ma soprattutto, che lavoro è? Cioè, ma sapete che quasi quasi mollo tutto, apro LinkedIn e cerco l'offerta attore vestito da cono stradale che insulta chi parcheggia male. Chissà che, cioè, chissà cosa mi dice il mio motore di ricerca. Faccio un controllo, ci provo. Nel frattempo mettiamo una delle novità di questa settimana: Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio. Una

Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, due città che hanno unito e che in realtà si sono unite già nel 2007, quando Genoa e Napoli a braccetto raggiunsero la Serie A dalla Serie B. In quell'anno la terza squadra promossa fu la Juventus. Pezzi di storia del calcio l'anno seguente alla vittoria del mondiale da parte degli azzurri, soprattutto a Calciopoli. Comunque, noi stavamo parlando di abitudini incredibili che arrivano dal mondo. Abbiamo parlato un po' d'America, andiamo in Asia, andiamo in Cina, dove c'è una cosa pazzesca. In pratica, alcuni centri commerciali hanno introdotto delle aree speciali dove i mariti si rilassano e giocano i videogiochi mentre le mogli fanno shopping. C'è proprio un parcheggio per mariti, praticamente. Tu vai là, cioè tu accompagni tua moglie, la tua compagna, la tua fidanzata a fare shopping, poi ti metti là e giochi i videogiochi come i pazzi, perché fai e giochi. E probabilmente poi la moglie quindi può stare dentro il centro commerciale anche 7, 8, 16 ore, che tanto il marito è bello lì tranquillo che gioca ai videogiochi. Vedete che loro sono avanti anche in questo senso, cioè oltre al centro commerciale pensano anche a tutte quelle povere persone che al centro commerciale vengono trascinate con la forza, tipo no, non ci volevo andare. Io mi immagino una scena del genere. Vabbè, comunque, se vi trovate in Cina e avete visto alcuni di questi parcheggi, fatemelo sapere. E soprattutto, se le vostre mogli, fidanzate o compagni vi chiedessero di andare al centro commerciale a fare shopping, voi ditegli sì, ma prima prendiamo un volo destinazione.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Pulita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
5: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
8: Si parla di abitudini, una bella abitudine l'abbiamo incontrata all'inizio di questa puntata di Open Bar, il cibo a fine serata. Giusy ci scrive: gelato tutta la vita, brava Giusy, adesso ne ordino una vaschetta. Nel frattempo Anna Ox,

0: sale.
1: Adelante, adelante, Francesco De Gregori dal 1990 su Radio Latte Miele. De Gregori che ammetto essere uno dei miei cantautori preferiti. La nostra musica è piena, diciamo, di artisti fortissimi, sia come penna che come vocalità. De Gregori che, dopo il successo della residenza del 2024 al Teatro Out Off di Milano, tornerà ad esibirsi live con Nevergreen. Che cos'è Nevergreen? È una serie di concerti intimi, cioè con poche persone, che accompagna proprio gli spettatori in un viaggio tra le canzoni meno note di De Gregori. Non è che fa proprio rimmel, ecco, mettiamo per buttare un titolo a caso, però vi fa incontrare, vi fa scoprire delle canzoni che magari non conoscevate, e non solo, ve le spiega, ve le racconta, c'è anche un dialogo, c'è veramente una bella esperienza. Io l'ho fatta tra l'altro nel 2024 e posso dirvi che è una cosa assolutamente da vivere se siete appassionati di musica, se vi piace Francesco De Gregori. Questa volta la residenza sarà doppia, perché dal 27 ottobre andrà in scena al Teatro Sala Umberto di Roma e poi dal 25 novembre tornerà al Teatro Out Off di Milano. Consiglio anche per un regalo, se c'è qualcuno che fa il compleanno oggi, in questi giorni, tipo mia cugina, il 12 tra l'altro lo farà anche mio cugino, quindi non so se a loro regalerò un concerto di De Gregori, però se avete qualcuno a cui piace questo tipo di cantautorato, mi raccomando, non fatevelo dire due volte. Noi siamo all'interno di un viaggio che tocca vari decenni nella storia della musica italiana. Arriviamo al 2002 con un artista che si chiama Daniele Silvestri, lo conoscete, la canzone non è tra le sue più famose ma è molto bella, Sempre di Domenica.

0: Sempre di domenica, Daniele Silvestri su Radio Latte Miele. Domenica che per tanti è il giorno dedicato al pallone, dedicato al campionato. Sapete che nel nostro open bar c'è un po' di spazio anche per il calcio. La terza giornata sarà pazzesca perché vedrà andare in scena sia Juve-Milan che Roma-Atalanta che Inter-Napoli. E l'Inter non è che ci arriva proprio al top a questa sfida, nonostante i 6 punti, nonostante una squadra decisamente più forte delle altre, perché oggi ha salutato Piero Ausilio. Dopo 28 anni saluta il direttore sportivo dell'Inter, lo ha fatto con una bella lettera che ha pubblicato, che si chiude con "lascio questo ruolo, ma non potrò mai staccarmi da questi colori. Oggi non si chiude solo un capitolo professionale, si separa un pezzo della mia anima da ciò che ho amato di più". Beh, un grande dirigente Piero Ausilio del nostro calcio, insieme a Marotta ha formato una delle coppie societarie più forti e credibili degli ultimi anni, della storia recente, almeno per quanto riguarda il calcio italiano. Sono belle parole quelle che ha riservato all'Inter, con cui ha conquistato un sacco di traguardi, tra cui l'ultimo, il più recente, la seconda stella. Quindi facciamo un in bocca al lupo ad Ausilio, che verrà sostituito da Dario Baccin, che sarà la nuova figura di riferimento dei nerazzurri per quanto riguarda l'area sportiva. Facciamo un in bocca al lupo anche a lui. La prima partita è con cui, diciamo, sarà in carica, anche se non è che gioca lui, però è Inter-Napoli, quindi chissà che cosa verrà fuori dal Prato Verde di San Siro. Un aggiornamento anche sulla Coppa Italia: è in corso Udinese-Venezia, i lagunari sono in vantaggio 1-0, ha segnato Sagrado.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono matta.
1: E questa è la canzone con cui ha ben figurato al Festival di Sanremo. Che fastidio, dito nella piaga su Radio Latte Miele ad Open Bar. E a proposito di Open Bar, ho trovato una notizia su Dito nella Piaga. E lei ha dichiarato di essere grande fan, come il sottoscritto, del gin tonic. Ha addirittura rivelato in un'intervista veloce di berne sempre subito uno dopo essere scesa dal palco. Ora, Margherita, non so se ne bevi ancora uno adesso. Non gliel'ho mai chiesto, a parte che non l'ho mai intervistato, l'ho incontrata sì, non l'ho mai intervistata. La prossima volta che glielo chiederò. Tra l'altro ha scherzato anche sui suoi social, perché ha definito la combinazione tra il gin tonic e i vuoti di memoria come un vero e proprio stato d'animo. Ma quanto ti capisco, ma a volte è anche bello così, no? Alzare il gomito, berne uno e dimenticarsi qualcosa, soprattutto se è un qualcosa che ha appesantito la nostra giornata. Spero che la vostra sia stata decisamente leggera. Per farmelo sapere avete a disposizione il nostro numero di WhatsApp, che è il 335 787 1910. Io mi chiamo Edo e sto con voi fino alle 20.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari cominciano con loro gli ultimi 60 minuti di oggi, mercoledì 2 settembre, per quanto riguarda noi dell'Open Bar, il bar di Radio Latte Miele, in cui voi potete entrare, bere qualsiasi cosa, come in un open bar che si rispetti. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, sto appunto con voi fino alle 20. Se state rientrando a casa, immaginatemi seduto di fianco a voi e nel sedile dietro, dove preferite mettermi, non occupo tanto spazio. Io in cambio cerco di regalarvi un po' di chiacchiere, un po' di musica e soprattutto delle notiziole. Tra poco vi racconto una curiosità pazzesca per quanto riguarda il mondo animale. Prima però vi lascio alla redazione, ci sono le notizie, quelle un filino più serie.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, Mosca nega le accuse.
4: L'economia.
3: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. Lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta, commentando un approfondimento realizzato dalla fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore L'economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
5: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
3: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dalla 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei, anche oggi per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione della BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
7: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.

0: settembre con due settimane su Radio Latte Miele. Ciao a tutti di nuovo, io mi chiamo Edo, buonasera, benvenuti all'open bar di Radio Latte Miele. Abbiamo meno di un'ora per stare insieme, però vi regalo adesso una chicca che secondo me tanti di voi non conoscevano. Non so se sapevate che le mucche sono animali estremamente sociali, proprio tanto, perché addirittura si pensa che all'interno dei gruppi di mucche, loro si creino delle amicizie. Cioè, proprio anche le mucche hanno le migliori amiche, perché quando vengono separate dalla loro migliore amica del pascolo, che di solito è la mucca che sta più vicino a loro, si impennano vistosamente i loro livelli di stress e quindi magari impazziscono, fanno cose, iniziano a correre qua e là. Non so se ci avete mai fatto caso, magari chi vive nelle zone un pochino più rurali magari ha visto ogni tanto delle mucche impazzire, cioè magari non è che sono pazze così, sono impazzire che gli sono presi 5 minuti alla povera mucca. Magari sono state allontanate da quella che era la loro migliore amica del pascolo, cioè capito? Praticamente sono come noi, ed è giusto che sia così, cioè io anche quando vengo allontanato forzatamente dal mio migliore amico, non che inizio a correre e a fare versi, però diciamo che un pochino mi innervosisco. Quindi vedete, anche le mucche hanno un cuore. Magari non sapevate questa cosa e questa sera potete raccontarle ai vostri parenti e ai vostri amici se siete andati a cena. E sicuramente farete un figurone. Se vi chiedono delle novità musicali da consigliare, beh, vi do un aiuto anche su quello. C'è Che Bella Vita di Ariete e Angelina Mango.
1: Ma quanto è

Che bella vita, Ariete e Angelina Mango su Radio Latte Miele, il primo capitolo di quello che sarà il nuovo disco di Ariete, che si chiamerà Tutti tornano a casa, disco che uscirà il prossimo 2 di ottobre, sarà il terzo album di Ariete. L'ha annunciato con un post su Instagram e ha detto: 3 anni per scriverlo non si possono raccontare qui, nei prossimi giorni, quindi a breve ce ne parlerà meglio, e poi spera che quando uscirà saremo nel posto giusto, che chiamiamo casa, con i vostri amici, nel vostro letto, con la persona che amate, per viverlo e ascoltarlo come penso si meriti. Vedete, Arianna ci consiglia anche un modo per ascoltare la prima volta il suo disco. Noi le facciamo un gigantesco in bocca al lupo. Arianna è il nome di battesimo di Ariete, ve lo foste perso. Noi speriamo che quando uscirà questo disco saremo tra i primi a sapere le sue impressioni, a sapere il suo stato d'animo, perché vorrà dire che è venuta a parlarcene anche su Radio Latte Miele. Ti aspettiamo, Ariete.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Spot.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
6: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
7: Latte e miele.

prerogative fondamentali di Radio Latte Miele sono i viaggi nel tempo per quanto riguarda la storia della musica italiana. Ripartiamo dalle orme, canzone d'amore, l'anno di riferimento è il 76.

Anche l'ultimo tour della carriera di Umberto Tozzi ha preso spunto da questa canzone, Notte Rosa del 1981. L'ultimo tour infatti si chiamava L'ultima notte rosa, con Umberto Tozzi che sul suo profilo Instagram ha augurato anche un buon Ferragosto a tutti i suoi fan, a tutte le persone che lo seguono. Noi passiamo adesso ad un brano del 92 di Antonello Venditti, che in realtà non è un brano originale, è una cover di un gruppo rock australiano, i Crowded House, che ha pubblicato questo brano in un disco che si chiama come loro. La canzone originale si intitola Don't Dream It's Over. Antonello Venditti ha riscritto il testo in italiano e nel videoclip di questa versione c'è anche Angelina Jolie all'età di soli 16 anni. Curiosità su una canzone che è pazzesca, si intitola Alta Marea dal 92. Autos-

0: Questa era Alta Marea dal 1992. Chissà se la includerà nella sua scaletta di stasera. Canterà a Matera alla Cava del Sole, concerto già sold out. È molto curiosa la storia di questa location, no? La Cava del Sole, un teatro all'aperto con una capienza fino a 7000 posti in piedi, quindi da seduti saranno un pochino meno. Perché è nata questa cava? Perché praticamente sul finire del 600 nella zona di Matera ci fu un notevole incremento demografico, cioè sempre più persone andavano a vivere in quella zona, ma non c'era il materiale per costruire. E quindi bisognava andarlo a prendere da queste da queste zone, no? un po' più all'esterno. E per cui si crearono le prime cave fuori dal centro abitato, ai margini della Murgia, lungo la via Appia, per intenderci se siete appassionati di strade che portano a Roma. Perché lì c'erano tante miniere di calcare. E quindi niente, c'erano queste persone che andavano con pala, piccone, insomma, e portavano a casa quanta più pietra possibile per costruire. Solo negli anni 50 pensate che l'estrazione della pietra divenne meccanizzata, e quindi da queste cave vuote una è stata adibita a dare per grandi eventi, spettacoli e congressi. E questa sera si esibirà Antonello Venditti. Chissà se mette Alta Marea in scaletta. Se qualcuno di voi va, faccia il video su Alta Marea, poi mandatecelo. 335 787 1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci

0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, ad Anticelli, zona Mentina, in Hotel di Levi, in zona Messina, 7x6, 30 41 31.
3: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
4: Latte Miele.

Tra un po' vado a casa, caro Vasco. Questa era Ti prende, ti porto via su Radio Latte Miele. Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Open Bar. La chiudiamo con un po' di notizie che arrivano dagli States. Parliamo di tennis, US Open. Jasmine Paolini ha vinto il derby italiano con Stefanini. Questa sera scende in campo anche Matteo Berrettini, che affronterà Navone. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda gli italiani in uno US Open che è appena iniziato, quindi avremo tanto modo di parlarne nel corso delle settimane. Speriamo che, nonostante l'assenza di Sinner, si possa comunque avere belle notizie dal fronte americano. Ricordiamo che è in corso la Coppa Italia, le battute finali, la partita tra Udinese e Venezia. Coppa Italia che vedrà due partite anche nella giornata di domani, giovedì 3 settembre alle 18 Palermo-Mantova, la sera alle 21 scendono in campo Cagliari e Verona.

0: 20 in punto.
1: L'open bar questa sera deve chiudere, ma vi lascio in ottima compagnia, quella di Anna Patti. Ciao Annina, ciao.
2: Ciao Edo, ciao a tutti, buonasera.
1: Allora io devo scappare, cioè nel senso, sì, ti lascio perché tra poco ho una di quelle, sì, cose che sono odiate dal 98,9% delle fidanzate delle donne italiane, ovvero l'asta, sì, del fantacalcio. Stasera ho l'asta del fantacalcio, cioè prende tutti gli ospiti a casa e manco solo io, quindi correrò a casa, entro pochissimo. E tu, cioè nel senso, com'è per te il fantacalcio? Cioè sincera, perché io ne ho parlato con le ragazze della redazione,
2: sì,
1: nel senso, secondo me mi hanno mentito, mi hanno detto no vabbè, ma non è così grave, ma
2: No, allora vabbè, se parli con una ragazza che quando era giovane, molto giovane, okay, era tanto appassionata di calcio, quindi
1: per te non è un grandissimo problema.
2: No, però il fantacalcio non l'ho mai capito in realtà.
1: Secondo me è uno dei più grandi motivi di litigio tra gli uomini,
2: vedi,
1: italiani.
2: Può essere.
1: Cioè tipo quando incontri magari un calciatore, la il primo pensiero oggi non è tipo scattarti un selfie o farti l'autografo,
2: è fantacalcio,
1: e girgli se sta facendo bene o no il fantacalcio.
2: Cioè voi vi rendete conto come siamo messi,
1: questi,
2: vero?
1: Questi non è che guadagnano, uno dice beh guadagnano milioni, ma non lo guadagnano tanto per la pressione, per la pressione del fantacalcio.
2: Certo.
1: Cioè io non dormirei la notte sapendo che delle persone hanno investito dei loro soldi su di me.
2: Guarda, stanotte ci penserò.
1: È uno dei motivi per cui non ho fatto il calciatore. Sono qui.
2: Bene, molto bene.
1: Tu di cosa parli invece?
2: Di musica. Di musica.
1: Niente fantacalcio.
2: Va bene, niente fantacalcio, ve lo assicuro. Nelle prossime due ore solo buona musica.
1: Che comunque è sempre un ottimo argomento, per rimanere su latte e miele. Anzi, consiglio caldamente: lasciate perdere i fantacalci. Non fate come me, non prendetemi un esempio. State con Anna Patti, che va benissimo. Nina.
2: Va bene, per tutte quelle che non hanno voglia di star con voi ad ascoltare.
1: No, ma non
2: devono.
1: No,
2: magari ci sarà qualche ragazza. Voi spegnete loro, chiudeteli in una stanza, lasciateli lì. Esatto.
1: Questi siamo.
2: E accendete latte e miele. Vi aspetto tra poco. Ciao Anna.
1: Ciao Anna, domani.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 3 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità, progetti sul lavoro, ma un po' di tensione, soprattutto se devi iniziare un nuovo programma, progetto, forse devi lottare con qualcuno o contro qualcuno che vuole impedirti la realizzazione di una certa idea. Serve coraggio per un possibile cambiamento. Amore più favorevole dal 10 quando Venere non sarà più opposta. Il Toro ha una giornata interessante per il lavoro e per gli incontri, possibili conferme, contratti e risposte attese. In amore evita discussioni, comunque se c'è qualcosa da chiarire parla entro il 10. I Gemelli possono ritrovare entusiasmo grazie a novità, esperimenti, cambiamenti professionali fatti da poco o da fare a breve, amore favorito e buone occasioni per contatti e incontri. Cancro, una persona del passato potrebbe tornare nella tua vita. Adesso è possibile, per i cuori solitari, confondere amicizia e amore. Venere tornerà attiva tra qualche giorno e sarà più chiaro quello che provi. I nuovi lavori, nuovi progetti, nuovi programmi partono con mille ansie. C'è chi non ci ha dormito la notte, però alla fine promettono bene. Il Leone ha bisogno soprattutto di recuperare energie, le opportunità non mancano, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, altrimenti il fisico paga pegno, ci si sente stanchi, ci può essere qualche malessere. Il pomeriggio porta comunque maggiore serenità. Vergine, mattinata produttiva, poi arriva il bisogno di fermarsi, riflettere. Meglio non rispondere di corsa impulsivamente. Tra l'altro, l'impulsività non è nelle tue corde. Tu sei una persona ragionata, sei una persona in qualche modo oculata. Prendi di tempo fino a sabato. Domenica sarà una giornata favorevole, lo anticipo. Bilancia, prospettive sentimentali al top. Dal pomeriggio avremo un cielo migliore proprio per gli incontri e sul lavoro. Cambiamenti, nuove responsabilità richiedono solo un minimo di prudenza, soprattutto se attorno a te ci sono dei collaboratori poco affidabili. Scorpione, l'amore diventa protagonista perché Venere sarà nel tuo segno tra pochi giorni e questo cambiamento planetario non riguarda solo te, anche altri segni zodiacali. Mattinata agitata, sera decisamente migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, ma dal pomeriggio cala l'entusiasmo. Possibili tensioni in amore tra stasera e domani. Meglio lasciar correre se c'è qualcosa che non va. Capricorno, periodo impegnativo ma destinato a dare risultati nel tempo. Impara a fidarti un po' di più degli altri, a non voler controllare tutto. Il Capricorno ha questa mania del controllo perché sa che fare le cose da soli è meglio e soprattutto ha un'idea nella testa che segue personalmente. Tuttavia un po' di aiuto non guasta. In amore serve un po' più di morbidezza. Il nuovo transito di Venere dalla prossima settimana porterà qualcosa in più. Acquario, forte desiderio di liberarti da ciò che non funziona, discussioni per una questione di lavoro. Sono convinto che tanti tra luglio e agosto hanno ricevuto qualche soldino in meno, una fattura non pagata, qualche spesa di troppo, una bolletta dimenticata, insomma, possibili questioni economiche che tra l'altro per l'Acquario sono fonte di stress, perché questo segno vorrebbe vivere senza preoccupazioni di tipo burocratico o di altro genere. L'amore dal pomeriggio è favorito. Pesci, mattinata positiva, poi aumentano ansia e nervosismo. In questo periodo potrebbero suggerirti di non fare una cosa a cui tieni, magari rimandare un matrimonio, una convivenza, un incontro, una scelta, per quieto vivere, perché il lavoro chiama, per tanti motivi. Pazienza tra stasera e domani. Nervosismo da tenere sotto controllo. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23.

0: Questo Radio Latte Miele, noi siamo pronti per cominciare. Tra pochissimo partiamo con una nuova puntata di Al Centro della Musica per questo mercoledì.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme, www.termiacquasanta.it, 0736 80 12 68.

0: Achille Lauro con La città degli angeli, il nostro disco latte-miele della settimana, e noi siamo pronti a cominciare. Sigla.
1: Al centro della musica, al centro della musica,
2: al centro esatto della musica,
1: al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon mercoledì sera da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele, pronti a cominciare una nuova puntata con Al centro della musica. E buonasera anche a Umberto Cappellato che è in regia insieme anche questa sera fino alle 22 con i nostri consueti appuntamenti. Il primo viaggio di questa sera che ci porterà negli anni 2000, riesploreremo il decennio che va proprio dal 2000 al 2010, grandi cambiamenti tra l'altro nella musica proprio in quel periodo, e tutto parte però come sempre dalla nostra citazione.
3: La voce dell'uomo è l'apologia della musica. Nietzsche.

0: Marco Ferradini con Lupo Solitario DJ, canzone che abbiamo scelto perfetta per sottolineare la citazione dalla quale siamo partiti questa sera del filosofo Nietzsche. La voce dell'uomo è l'apologia della musica, diceva la nostra citazione. In questo caso è un po' la voce del DJ che racconta, che esalta anche la musica che suona. E questa bellissima canzone di Marco Ferradini, che è proprio un omaggio alla radio e anche al nostro lavoro, al lavoro del DJ, e questo bellissimo viaggio di notte che lui fa lasciandosi accompagnare proprio dalla musica, dalla radio, aspettandosi che magari tra una canzone e l'altra possa arrivare anche la sua di canzone. E a un certo punto nel testo dice: chissà che effetto fa sentirsi alla radio, deve essere una cosa molto bella per gli artisti sentirsi alla radio. Bellissima poi come sempre da riascoltare la voce di Marco Ferradini. Abbiamo cominciato così, proprio con Lupo Solitario DJ.
1: Centro della musica.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
4: E batte tu animale, batte come.
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
1: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
5: Latte Miele.
8: Non arriveranno.
9: Si viaggia qui su Radio Latte Miele, il primo viaggio di questa sera al centro della musica che ci riporta negli anni 2000, tanti cambiamenti proprio in quegli anni, ma anche tanti grandi successi. Partiamo con loro in Luna Pop, qualcosa di grande.

una pop con qualcosa di grande proprio dal 2000. Gli anni 2000 sono stati un decennio di grande transizione, di grande rinnovamento per la musica italiana, segnati soprattutto da una rivoluzione, quella del passaggio dal mercato discografico tradizionale, dal CD, diciamo dalla cosa materiale, alla musica invece digitale, alla cosiddetta musica liquida, che viene completamente svincolata dal supporto fisico e si trasforma in un file materiale che scorre attraverso la rete. La nascita della musica liquida cambia tutto, cambia non solo il mercato discografico, ma cambia anche l'esperienza dell'ascoltatore. Cioè, se prima c'era l'album, il vinile, il CD, e quindi l'esperienza era anche tattile, guardavamo le copertine, leggevamo i libretti, ascoltavamo la musica seguendo anche l'indice dello stesso album. Adesso invece, a partire proprio dal 2000, tutto cambia, quindi tutto diventa svincolato dal supporto, ma succede anche che si dà più importanza ai singoli che all'intero album, e succedono tante cose in questa grande rivoluzione, dove ci sono anche degli artisti che attraverso, purtroppo questo è l'elemento negativo della musica liquida, si perdono anche molto più facilmente, perché la proposta diventa molto più ampia, molto più grande. Però la band che abbiamo appena ascoltato, i Luna Pop, pur essendo una band da un unico album, appunto Squarez, in realtà ha segnato letteralmente il primo decennio degli anni 2000. Poi dopo quell'album nasce e cresce la carriera da solista di Cesare Cremonini insieme al suo fidato Ballo. Degli altri componenti della band perdiamo un po' le tracce, e questa caratteristica è anche la caratteristica degli anni 2000, di quei diciamo cantanti da una sola grande canzone, da un solo grande successo, come lei, che è stata veramente una delle rivelazioni del 2001 con questa canzone che è stata un grande tormentone che tutti ancora oggi conosciamo. Stiamo parlando di Valeria Rossi con Tre Parole.

musica italiana ma anche nella musica internazionale nei primi anni 2000, perché non perché siano un fallimento artistico, ma in realtà sono proprio il risultato di una precisa convergenza di dinamiche particolari, quindi le dinamiche del mercato, dinamiche psicologiche, dinamiche discografiche. L'artista si trova travolto dal successo e se non riesce a confermare quel successo con il nuovo lavoro viene un po' abbandonato al suo destino. E è successo a Valeria Rossi, che tra l'altro proprio di recente in un'intervista ha detto: io sono stata letteralmente travolta dal successo di quella canzone, non me l'aspettavo assolutamente, ero giovane, non ero preparata a gestirlo e in effetti non l'ho gestito, però sono stata anche un po', come dire, lasciata da sola nella gestione della mia futura carriera. E comunque dice: sono contenta di come sono andate le cose dopo e anche della mia vita adesso, che non è più come cantante, se non altro mi rimangono i ricordi di quel bellissimo periodo e di quel successo enorme che forse quel senno di poi magari è riuscita a godersi. Un altro dei grandi successi, anche possiamo dirlo dei tormentoni degli anni 2000, arriva nel 2004 e anche questo ha segnato sicuramente quell'anno. Noi ce lo ricordiamo anche della canzone Luca Di Risio, questa è la sua Calma e Sangue Freddo.

Luca De Lisio con Calma e Sangue Freddo, altro singolo che ha avuto grandissimo successo nei primi anni 2000, era il 2004. In realtà dopo questo singolo ne sono arrivati altri che hanno comunque avuto successo per Luca De Lisio, e lui stesso ha detto: è stato difficile in quel periodo perché anch'io mi sono trovato a 25 anni catapultato dentro un mondo che conoscevo ancora molto poco e obbligato anche a fare sempre di più e a sfornare singoli

0: uno dietro l'altro senza il tempo in realtà di dedicarsi alla musica. Ecco, questa è una cosa che ormai gli artisti, soprattutto oggi, vista l'esperienza, hanno capito. Per fare musica serve tempo, bisogna fermarsi, bisogna recuperare le idee buone e per scrivere dei nuovi album e anche dei nuovi successi bisogna farlo anche a volte, no, allontanandosi da tutto ciò che è mainstream. E comunque Luca Dirisio continua a lavorare nella musica, anzi poco tempo fa ho letto proprio che sta scrivendo delle cose nuove, quindi insomma vedremo, saremo felici di ascoltarle. Tra poco il nostro viaggio negli anni 2000 si conclude con un'altra delle, con un duo che ha caratterizzato quel periodo e con un altro grande successo. Tra poco gli Zero Assoluto.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
3: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.

Gli Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina, un altro dei grandi fenomeni dei primi anni 2000. Questo duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi in realtà ha la capacità di inventare una formula pop che anticipa di una decina d'anni le dinamiche poi dell'indie pop o dell'hit pop italiano contemporaneo, mescolando insieme tanti elementi vincenti come le basi R&B, pop, rap, queste strutture ritmiche che sono anche molto vicine al pop oltre oceano, pensiamo un po' a Justin Timberlake, però più rallentate, più addolcite, poi un linguaggio semplice, dei testi molto semplici che fanno pensare un po' alle conversazioni che si fanno, ai messaggi sul cellulare, alla sveglia del mattino, che era proprio l'argomento di questa canzone, tutto in tono molto confidenziale. E questo colpisce soprattutto le nuove generazioni, perché questi due ragazzi sono vicini alle nuove generazioni, raccontano loro stessi ma raccontano anche chi come loro è giovane e sta vivendo il momento. Svegliarsi la mattina era stato presentato a Sanremo nel 2006 nella sezione gruppi. A Sanremo non era andato benissimo, ma poi nel corso dell'anno esplode letteralmente, diventa uno dei singoli più venduti nel 2006. Poi vabbè, loro fanno tantissime cose, sono grandi esperti di comunicazione, forse anche questo, la loro esperienza da questo punto di vista, l'hanno messa nella musica con grandi successi che poi invece sono continuati nel corso degli anni per gli Zero Assoluto. Torneremo nei nostri viaggi ovviamente nel primo decennio degli anni 2000, adesso invece torniamo al 2026 con le nostre novità e ritroviamo anche lei, Bert, canzone che è stata scritta nel caldo appartamento di New York di Bert, e canzone che parla d'amore ma in un modo un po' particolare, delle paure che abbiamo in amore. Ascoltiamo.

Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica in questo mercoledì sera e io vi ricordo che oltre ad ascoltarci dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22 live, poi trovate i podcast di Al Centro della Musica sul nostro sito lattemiele.com.

0: al centro della musica.
1: Venti e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Per te. L'ultimo singolo di Ligabue si intitola Qualcosa per te, ad aprire la seconda ora di Al centro della musica.
1: Al centro della musica.
0: Ancora buonasera a tutti voi e ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele, la seconda ora di Al centro della musica in compagnia di Anna Patti e di Umberto Cappellato in regia. Seconda ora molto ricca, tra poco ritroveremo l'album che ci accompagna questa settimana, l'album di debutto di Mia Martini, Oltre la collina. Ascolteremo ancora una canzone insieme proprio da questo album. E poi come sempre nella nostra ora insieme c'è anche un viaggio tematico da fare, viaggio che ci riporterà un po' quando eravamo bambini, perché comunque il gioco è il tema che ci guida in questo viaggio. Poi, come sempre, ci sono anche tutte le nostre novità. Rimanete con noi.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie insieme a Bresh con Serenamente dall'album pieno di collaborazioni di Julie, Solito Cinema, questa canzone impreziosita dalla presenza, dalla voce e anche dalla scrittura molto cantautorale, intima di Bresh, che si fonde perfettamente con il pop, diciamo così, classico di Julie. Noi siamo pronti però adesso per tornare all'album che stiamo riscoprendo insieme a voi questa settimana, album di esordio di Mia Martini. Mia Martini che, dicevamo anche nelle sere scorse, era molto giovane, 24 anni, ma si presenta al pubblico con un album che per molti è risultato anche scandaloso. Molte canzoni sono state colpite dalla censura, sia dalla TV che dalla radio, per i temi scottanti, ma anche per il modo in cui questi temi piuttosto scottanti venivano affrontati. Nella canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare questa sera, Prigioniero, intanto è una canzone che Mia Martini ha scritto insieme a Bruno Lauzi, ed è una canzone fortemente autobiografica, perché parla di quell'esperienza terribile che ha cambiato sicuramente l'animo e anche la vita in un certo senso di Mia Martini, l'esperienza che lei purtroppo ha vissuto in carcere. C'è stata per qualche mese perché era stata trovata in possesso di una sigaretta di marijuana. Nel 1971 insomma, possedere anche semplicemente una sigaretta era reato, e quindi lei è stata in carcere per diversi mesi. Questa cosa l'ha turbata profondamente e ha continuato a ricordare quell'esperienza un po' per tutta la vita. Questa canzone ci racconta quel momento in modo molto molto intenso. Mia Martini, Prigioniero.

Nia Martini con Prigioniero dal suo album Oltre la collina. Come dicevamo, la canzone era stata scritta dalla stessa Nia Martini con l'aiuto di Bruno Lauzi e non è l'unico pezzo contenuto in questo album che Nia Martini scrive avvalendosi proprio dell'aiuto di un grande scrittore come Bruno Lauzi. C'è un altro pezzo che scopriremo, vi do questa anticipazione proprio domani sera, interamente poi scritto da Nia Martini, cosa che Nia Martini tornerà a fare poi nel corso della sua carriera, quella di ritrovarsi poi come cantautrice. Aveva però iniziato così proprio con questo suo album d'esordio. Ci torneremo domani sull'album di Nia Martini. Adesso invece torniamo al 2026, ci sono le nostre novità ed è tornato anche lui, Napoleone, cantautore napoletano piuttosto raffinato, con un pop decisamente particolare. La canzone che stiamo per ascoltare ci parla dell'estate che vivevamo quando eravamo piccoli, dell'infanzia, dei giochi da bambini, ma in realtà fotografa un periodo preciso, un'estate precisa, quella in cui cominciamo a crescere, quindi i nostri giochi da bimbi lasciano un po' lo spazio alle prime emozioni da grandi e proprio il titolo ci racconta e ci ricorda le filastrocche. Napoleone, il nuovo singolo, si intitola Cucù Marie.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Secondo ed ultimo viaggio di questa sera al Centro della Musica, e a guidarci è ancora una volta il gioco. È proprio questa la parola che ci accompagna nel nostro viaggio, che comincia dal 68 con un grande successo di Patti Pravo.

ti provo con la bambola qui su Radio Latte e Miele. Da lì è partito il nostro viaggio, da quel 1968, e da questa canzone che Patti Pravo non voleva assolutamente cantare, e che invece non solo fu un grande successo in quell'anno, seconda solo ad Azzurro di Celentano, ma è diventato il suo più grande successo ancora, no? Tra le hit di Patti Pravo ha segnato interamente la sua carriera. E lei però non lo voleva cantare proprio per il testo di questa canzone, perché lo considerava ancora poco femminista, anche se in effetti poi invece è stata riconosciuta proprio come una canzone che parla di grande indipendenza, di ribellione delle donne. A lei non piaceva invece questo racconto di questo uomo che la trattava come se lei fosse una bambola, non le piaceva l'idea di essere soggiogata nell'amore o soggiogata comunque ad un altro uomo. In realtà però la canzone ha un significato completamente diverso, cioè lei si sta ribellando a questo, infatti ripete: io non voglio più giocare al gioco che vuoi fare tu e non voglio più essere la tua bambola. Scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, con l'accompagnamento dell'orchestra che era diretta da Ruggero Cini, e con i 4+4 di Nora Orlandi, c'erano anche loro nella realizzazione di questa canzone, di questo grande successo di Patti Pravo. Il nostro viaggio continua e il gioco ci porta in un'atmosfera completamente diversa. Nel 1972 siamo in piena atmosfera prog italiana e ci sono uno dei gruppi che hanno segnato proprio il progressive italiano. Stiamo parlando delle Orme. Questo è forse il loro più grande successo. La canzone si intitola Gioco di Bimba.

Le orme con Gioco di bimba qui su Radio Latte Miele dal 1972, canzone che ha avuto un grande successo, arrivò ai vertici delle classifiche, lasciando però il mistero proprio sul significato della canzone, che a dispetto di questo carattere così con questo ritmo un po' dondolante, leggero, in realtà narra la drammatica storia di una bambina che accede bruscamente all'età adulta, lasciandosi proprio alle spalle il gioco e quindi l'infanzia. È un po' il motivo dominante del pezzo, sottolineando da questo ritmo, come dicevamo, dondolante, dall'immagine dell'altalena, nel testo si ripete dondola, dondola, il vento la spinge. E ecco, si sono date tante interpretazioni a questa canzone, qualcuno ha parlato anche di uno stupro. In realtà i membri della band non hanno mai detto di che cosa parlasse veramente. In una intervista abbastanza recente, Tagliapietra ha raccontato che era un po' una loro caratteristica quella di usare un linguaggio metaforico, un po' poetico. Il testo che era stato scritto da Tony Pagliuca era onirico, in realtà lui era partito proprio un po' da un sogno, poi dice gli si possono dare tante interpretazioni, magari lui era anche stato ispirato da qualche fatto di cronaca, ma qualunque fosse il significato, il testo valorizzava perfettamente la melodia e questo alone di mistero che ha sempre aleggiato su questa canzone, poi forse le ha permesso anche di essere così forte, così magnetica e di avere il successo che ha avuto negli anni 70 e ancora oggi. Una versione è stata fatta di recente anche da Francesca Michelin, quindi insomma canzone che comunque fa parte della storia della musica italiana. Il nostro viaggio continua, ci porta negli anni 80 e in questo viaggio cambiamo completamente atmosfere. Siamo partiti da Patti Pravo con La Bambola nel 1968, ci siamo ritrovati in piena atmosfera progressive con Le Orme e adesso all'inizio degli anni 80, 1983, con Vasco Rossi, un Vasco Rossi insomma dannata, ma già con i primi segni di quello che poi sarà il futuro. La canzone si intitola Giocala.

0: Vasco Rossi dal suo fortunatissimo album del 1983 Bollicine. C'era dentro tante cose diverse anche musicalmente dentro quell'album di Vasco Rossi. Questo è un rock un po' più soft, diciamo, in questa canzone, ma ci sono temi che sono importanti e sono sempre stati importanti per Vasco Rossi. È una canzone che spinge a vivere la vita fino in fondo, ma è anche una canzone che spinge proprio all'azione, alla ribellione anche contro i ben pensanti, e anticipa un po', come dicevo anche prima, il rock, perlomeno a livello sonoro, del Vasco poi del futuro. In questo caso il monito, il messaggio è quello di non farsi frenare dall'orgoglio, soprattutto in amore, perché se c'è anche una sola possibilità di avere successo bisogna giocarsela. E anche qui nel testo si parla un po' di una crescita, perché all'inizio dice proprio, insomma, sei cambiata, sei diversa, in questi pochi giorni ti senti cresciuta, e appunto allora giocati tutte le tue carte e soprattutto non dare retta all'orgoglio. Tra poco il nostro viaggio dedicato al gioco si conclude con Edoardo Bennato.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

Edoardo Bennato con il gioco delle tre carte. Il nostro viaggio si è concluso così e questa è una tipica canzone di Edoardo Bennato, feroce denuncia sociale e politica proprio contro l'inganno istituzionale, contro la manipolazione dei cittadini da parte della classe politica, e utilizza proprio la metafora del celebre gioco di strada, il gioco delle tre carte, che è notoriamente una truffa, per descrivere l'operato dei politici. Il banco rappresenta proprio il potere che attraverso false promesse, raggiri, contraddizioni vince sempre a discapito del popolo, messaggio molto molto forte, come sempre invece nel rock, come un po' di venature country di questa canzone di Edoardo Bennato, con cui abbiamo chiuso il nostro viaggio dedicato al tema del gioco. E come sempre dopo un viaggio torniamo ai giorni nostri e arriva anche una novità, il nuovo singolo di Giuse Delizia, che racconta la fine di una storia d'amore senza alcun tipo di retorica. In realtà lui stesso dice: volevo raccontare una storia d'amore non perfetta, non da cartolina, non per questo meno vera. E infatti proprio nella canzone dice: su per giù ci siamo amati a modo nostro. L'ascoltiamo.

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, tra poco chiudiamo e come sempre il nostro finale lo affidiamo alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui, dopo di noi partono i viaggi di Rewind a tenervi compagnia nelle prossime ore. Noi torniamo domani, ovviamente dalle 20 alle 22. Come sempre chiudiamo con la canzone che chiude l'album di un artista italiano, e questa sera l'artista in questione è Franco Battiato, che ci riporta nel 1982 dal suo album L'Arca di Noè, che si chiudeva con questa canzone che è stata anche un grande successo. Voglio vederti danzare. Buonanotte.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Latte Miele.
1: Piccola anima.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.

0: Roberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 3 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità, progetti sul lavoro, ma un po' di tensione, soprattutto se devi iniziare un nuovo programma, progetto, forse devi lottare con qualcuno o contro qualcuno che vuole impedirti la realizzazione di una certa idea. Serve coraggio per un possibile cambiamento. Amore più favorevole dal 10 quando Venere non sarà più opposta. Il Toro ha una giornata interessante per il lavoro e per gli incontri, possibili conferme, contratti e risposte attese. In amore evita discussioni, comunque se c'è qualcosa da chiarire parla entro il 10. I gemelli possono ritrovare entusiasmo grazie a novità, esperimenti, cambiamenti professionali fatti da poco o da fare a breve. Amore favorito e buone occasioni per contatti e incontri. Cancro, una persona del passato potrebbe tornare nella tua vita. Adesso è possibile per i cuori solitari confondere amicizia e amore. Venere tornerà attiva tra qualche giorno e sarà più chiaro quello che provi. I nuovi lavori, nuovi progetti, nuovi programmi partono con mille ansie. C'è chi non ci ha dormito la notte, però alla fine promettono bene. Il Leone ha bisogno soprattutto di recuperare energie, le opportunità non mancano, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, altrimenti il fisico paga pegno, ci si sente stanchi, ci può essere qualche malessere. Il pomeriggio porta comunque maggiore serenità. Vergine, mattinata produttiva, poi arriva il bisogno di fermarsi, riflettere. Meglio non rispondere di corsa impulsivamente. Tra l'altro, l'impulsività non è nelle tue corde. Tu sei una persona ragionata, sei una persona in qualche modo oculata. Prenditi tempo fino a sabato. Domenica sarà una giornata favorevole, lo anticipo. Bilancia, prospettive sentimentali al top. Dal pomeriggio avremo un cielo migliore proprio per gli incontri e sul lavoro. Cambiamenti, nuove responsabilità richiedono solo un minimo di prudenza, soprattutto se attorno a te ci sono dei collaboratori poco affidabili. Scorpione, l'amore diventa protagonista perché Venere sarà nel tuo segno tra pochi giorni e questo cambiamento planetario non riguarda solo te, anche altri segni zodiacali. Mattinata agitata, sera decisamente migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, ma dal pomeriggio cala l'entusiasmo. Possibili tensioni in amore tra stasera e domani. Meglio lasciar correre se c'è qualcosa che non va. Capricorno, periodo impegnativo ma destinato a dare risultati nel tempo. Impara a fidarti un po' di più degli altri, a non voler controllare tutto. Il Capricorno ha questa mania del controllo perché sa che fare le cose da soli è meglio e soprattutto ha un'idea nella testa che segue personalmente. Tuttavia un po' di aiuto non guasta. In amore serve un po' più di morbidezza. Il nuovo transito di Venere dalla prossima settimana porterà qualcosa in più. Acquario, forte desiderio di liberarti da ciò che non funziona, discussioni per una questione di lavoro. Sono convinto che tanti tra luglio e agosto hanno ricevuto qualche soldino in meno, una fattura non pagata, qualche spesa di troppo, una bolletta dimenticata, insomma, possibili questioni economiche che tra l'altro per l'Acquario sono fonte di stress, perché questo segno vorrebbe vivere senza preoccupazioni di tipo burocratico o di altro genere. L'amore dal pomeriggio è favorito. Pesci, mattinata positiva, poi aumentano ansia e nervosismo. In questo periodo potrebbero suggerirti di non fare una cosa a cui tieni, magari rimandare un matrimonio, una convivenza, un incontro, una scelta, per quieto vivere, perché il lavoro chiama, per tanti motivi. Pazienza tra stasera e domani. Nervosismo da tenere sotto controllo. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

0: niente, niente.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Otto Zanni, quello di colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. 1978.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: weekend.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Latte Miele.
0: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme nanana.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: 21:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.